Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm va in sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da Not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plets de sa canzun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

RTR, al puls dalla musica populara. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvisci buon divertimento.

Sia sperdert, da Peter Lanzel. Sia sperdert, la vita es qua, senz oter at savess portar ventura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amur es qua, dodes sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'Ospital regional Surselva face il 2025 una perdita, quelle però pli piccina che quinta. In recerche 7 emnes avant las votaziuns mossa per l'iniziativa na Gina Svizzera da 10 milions e il resultat fich streg cun ina situaziun da pat. Ed oz ponins giudair indi cun Blair Sulelmo qua e la dovrins il paraplievgia. Como trais dels temas, cio apinau per vus oz las 6. Miu nome Olivia Kristen, biendi abicius essas dalla partida. L'Ospital regional Surselva fa l'on 2025 da mai in perdita che specia qua scrive l'Ospital in una comunicazione sotto il strice resta in minus da 10 milioni francs comparaglia con in minus da rond 3 milioni l'on avant. La svisnanca sportadra zanstui contribuir cler ma in pli paugs teners ang in milion francs empe da 4,2 milioni scolon 2023. La ragione è in entrada spli autos ed effects unics che pertocen las tarifas. Il numero di pazienti e pazienti stazionari è restato circa medem e il trattamento ambulanza è aumentato levamain. La situazione finanziaria resta difficile con sond per vide investizioni necessarie. Se la Svizzera avesse votato a fine d'avril fis la legge davanti il servizio civile venida acceptata. Per l'iniziativa Nadina Svizzera da 10 milioni esi in tanto strec, come mossa la prima ricerca dell'Institut GFS Berna, Milena Bassin, con i dettagli.
3: Seit der einzelnen Votation Jason ist das Geras Personas schi ed ist das Geras na all'Initiativa na ad una Svizzera da 10 milioni, nempe 47%. Il Partito Popolare Svizzero ci ha inoltre questa iniziativa e persone da questo contorno sostengono quella. Il PLD ed il Centro rifiutano l'iniziativa piuttosto ed il Partito Schneisters la rifiutano completamente. C'è il risultato su c'è knapp, declara il GFS Berna col tema. Der tema della migrazione e già persone già una ferma opinione. L'iniziativa pretende che la Confederazione dei Cantuns tiren im Süres che la Svizzera quinta fin il 2050 più con 9,5 milioni abitantes ed abitants. Ed il 14 giugno va in erenge decista vart una mudeda e la legge del servizio civil. Qued es der più obstaculs per fer il servizio civil o c'è che quel dvainte l'exception ed il servizio militare des esser la regla. Intent tocque la una approvazione. 52% gestion in la ricerca sci e 40% na. La calcolazione o il GFS Berna fatto un'incumbenza della SRG SSR e domandò a 19.728 persone infra due efnes. Il risultato è un spazio di sbalz de plus minus 2,8 punti percentuali.
2: Malgrado una pausa da combat valaivla, anni els Stadis Uniti e l'Iran sa età in sin lautre in la via da Hormuz. Il militare americano comunicia sur la plataforma X che sa essa dusta contra attacce iranaises che sa a bec provoca. In sa attacca per sa defender e tuccia tra antrator li eus da partenze da raquetes e dronos sco era centralas da comando. L'Iran da lautre varta comunicia che il Stadis Uniti sa in attacca in a petroliera iranaisa ed in ulterior bastiment. Teheran rinfaccia Washington d'aver violato la pausa de combat che vala de pi radunt in mais. In adrecira declara illegali ils dazis temporars sin imports che il presidente americano Donald Trump ha proclama. Con ils dazis de 10% dae Trump surpassas ies competenzas a declara la adrecira per il commercio internazionale a New York. Purta plan veva tranter auter il stadi federativ de Washington. La regenza può anche far recurs. Gel fevrer veva il Tribunal Supremo declara illegal dazis speciali sin imports decretats de la regenza de Trump. In quai veva la Ciasalva decis novs dazis de 10% sa basons in un'altra base legale. Ier sera tarda comincia la pausa de combat proclamata dalla Russia in la guerra contro l'Ucraina. La pausa de combat unilaterale due valair oz e damaun, quai per via della parada militare tradizionale a Moscow per riguardare la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazis della Germania. Se tutti i combatti venivano proprio interrotti, ne bec clair. Era l'Ucraina proclama quest'emni una pausa de combat unilaterale che ide in vigore il martedì sera, per ide quella la Russia dentant beci riduzi las attiaccias, uscia il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. En la Bulgaria è il victor delle elezioni parlamentari dall'avril Rumen Radev veni nominato primo ministro. La presidente del Stadi, Iliana Iotova, ha incombenza ufficialmente in Radev da formare una reggenza. Radev, il politico pro-russo, ha messo insieme in lista con sia nominazioni per il ministro e le ministre in sia reggenza. Il Parlamento ha da decidere da vart le candidature il venerdì. L'avril aveva la partita del Radev guadagnata le elezioni parlamentares con 44% delle voci e tenu scia in maggiorità assoluta nel Parlamento.
1: La meteo.
2: Oggi si detto sulle lieve per grande parte sicch qua e là poi dar singuls uradis il più probabile nel mesauc. Compra gli acunire si oggi in sic pli ciaud e nella regione da cui rapone in squintar con 22 gradi e sur selva 37 ventin ed in lenge di notte con 14 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al vende di buon'ora bot dals 8 da mai ses passa les ses le dine scena al microfoni Claire Roz daia millis de buons modis per nir cun buona luna de let ora per exempel al prün Caffè ci spetta. Ci vuoi dire questo venerdì comincia bene per voi? Bel è con noi, anzi buon'ora.
1: RTR. Mes radio, la lingua.

0: feather to storm. Baby, don't leave me alone.
1: Veronica Fusaro qua pro RTR. Alice, Issa Wein, qua is quel song ci rappresenta la Svizzera al ESC a Vienna quest'on, la grande show de musica, quella comienza quest'anno, ci Wein, più precis, prossim mardi, col prim mezz final. Ma quan grande sono ora le chance de nos song, ci non vengono giusto dodite, nor in studi neanche usce male, che ci parla. Il studi ci ha analizzato tutte le canzoni dels ultimi 70 anni del ESC e ci ha dato usce para al cot de success che c'è in canzoni dovre loro approccia per aumentare le chance. Als tre factors, prima la lingua, Cenzons, context, singlais, han in probabilità de guadagnar bler più ot. Allora, seconda, il genere, pop, ha le più grandi chances, e terza, la ballabilità, di menes, al song pisera, ci slese giusto come.

simpatico. E del rest, scavo l'avet savai din cic più precis, cic la rola de nos colleg moderatur, Livio Cristelis, durante l'ESC 2026. La grande intervista, oggi in la quotidiana, è di betant. Nos tutus punct van a... Buondì!

0: schettet la radio, meine trafle storgi de musica.
1: Sche canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perfetta dat.
1: RTL, nua che la musica è da casa.
2: In 4 minuti le 6 mette. Bel venerdì di Dio.

0: Und 90 Nick Cayman qua pro RTR. Les 6 mezzo. Olivia Christen pronta con las novitats.
1: L'Ospital regionale sur Selva face l'on 2025 da mai in perdita che specia, qua scrive l'ospital in comunicazione. Sotto il stritto resta in minus di 1 milione francs, comparaglia con i minus di 3 milioni l'on avant. La ragione in entrata spli autos ed effects uniques che pertocen las tarifas. Se la Svizzera avesse votato alla fine d'avril, fis la legge davanti al servizio civile veniva accettata, dall'iniziativa di una Svizzera da 10 milioni è intanto stretta con una situazione da pat, 47% è, 47% no, come mostra la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna. Malgrat la pausa del combattimento valaiv, l'anno degli Stati Uniti e l'Iran, sa età in sin lautren la via de Hormuz, il militare americano comunica sulla piattaforma X, che saia sa dusta contro attacchi iranesi che saia bec provoca. L'Iran da l'altra parte comunica che gli Stati Uniti saia attaccia in una petroliera iranesa ed in ulteriore bastiment.
2: La meteo.
3: Presentata folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Oggi venerdì è vero sulle lieve, per grande parte resta l'ora il sud, qua il lapo è dare in papluggia, vaglia postuto per il meso. I vegni erano ben più ciodi, la regione da Quersa, poi oggi quindi con 22 gradi, in sur selva tante 17 21 di ninja di notte, dai a oggi 30 gradi. Amo 12 anni a dormire, l'ora dai al caffè servì a letto. Per te, Olivia, ti fai già qualcosa con il tuo mondo.
4: Per me è piuttosto in te, caffè, vai, più
0: Ah, per il tennis, Luna.
4: Il tennis, più gen.
0: Tu, e da ir mamma, se ci fai qualche amici di un tè o caffè, con c'è romanzo di romanzo, preparano per quel dì. C'è importanza, c'è l'acqua in grigio, noi siamo stati in via.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Dua Lipa.

0: Eroz a buon'ora per la buona linea Bruce Springsteen, qua pro RTR con il bot, vanci avanti le 7.
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan, ci quinte da una dieta tot speciale.
2: L'an passato sono ida un sicin massaggio con l'auto e zac, aveva un bel gran cestì in la certera con la proclamazione da dario la patente dell'auto per trais mais. Plein disperazione e plein compassione per mais vesna e lamentata dot, quanto ingiusto c'è qua es, ma co fece qua be, oh dolor c'è dolor, impossibile sarà qua. Curce il tempo senza auto è stat realtà, deran las disperazioni e dolors passadas. Mince rabda ce stice n'agno da pear alla polizia, sa confnu. Esser senza auto ma avvert un mont nov. Tot est tot ineada bler più simple e più pagevel. Plein umilità am naes gobada ad una vita senza PS cum bler BV, Bibi va plan. E na scovert in quel temp c'è la frescera non sto ad un esser pleina e surviv con ir più pac. Con la roba da stalla am jüde schon in tün, ed insomma il certunion schler nove in marsch se la da spettarla in sich. E na scovert in più, quant floci des da dir col tren da l'umbrain fin minche di nevo, quai tot in un di col mancantar trens e bus. I va bler più plan, cler, ma i da bler da più da scovrir e sentir quaint il cockpit dell'auto. Qua in plagio scebain, c'è una fin già ossa planizzata dario il numero dell'auto per prossimo invierno o da libera volontà. C'è bel da brinclare una situazione, c'è il commensamento e snuda condemnata.
1: Impulse.

0: Sito!
1: RT era il vinde di buon'ora dels 8 da main 30 minuti le 7. I hai pal più cominciano tutte le buone idee. Usce qua.
2: Ja, halt, Mama hat irgendwie mal herausgefunden und dann hat sie mich gefragt, was ich will. Und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal aus.
1: Les mammas adüna prontes, adüna qua. Il prossimo domenica, in quel dì, ci stanno loro e les anti il centro, il dì della mamma. In Blesslös, ven cugina, zambria, organizza flores e riserva restaurants per dir grazie e per far in plagiare. Non li vanno a fare qua più precis de romances e romances. Quanto importante è loro il dì per les mammas?
3: Per me è il dì della mamma. C'è per noi figli, il dì è un più importante perché senza la mamma non fosse in sé co. E da c'è una spiegazione che non si vede e già è grazie per tutto quello che si può dire la pera.
4: Ma il dì della mamma è per dire grazie alle mamme per la grande lavoro, per la importante peccia che le mamme hanno in nostra società e nelle nostre famiglie.
5: Il dì della mamma, ma per me non ho un valore. E c'è un momento bello di aiutare con la famiglia e ci deve essere un po' per fare raps. Ci spiega quei tutti in un dì.
6: Il dì della mamma è un dì molto importante, c'è la spesa in neada che le mamme prestano durante tutto l'anno per la famiglia, per tutta l'organizzazione e può essere ingraziabile a mincia mamma per tutto il lavoro che la fa.

0: quei in B&G è da far presenza che le mommas fanno per una prestazione se vengono da voi le culisse il discorso con bia energia e carezza 24 ore gassiate che le sono presenti ed engagate per le nostre famiglie.
1: Ehi mamma, ti hai slumira. La mia donna che dà te, mamma, io le dico ciò. Di chi ho carezza, toi, chi ho carezza.
2: Ci vengono da ben giù, per te, per vostra mamma?
3: Amor, aiut e senza altro sostegno.
4: La mamma ha partito e noi siamo della mamma in Sardini. Buon spettacolo di inserire, rispetto della mamma.
3: Mia mamma è la madre perché c'è tutto il sostegno che deve perdere, tutto l'amore che deve perdere. E si è la madre perché c'è un quei che c'è un altro grazie ad ella.
5: Ella è ad una coppa per noi, c'è una domanda, c'è una triste, c'è una buona luna, ma c'è una snoce luna. Ella è ad una coppa per noi. E ad una oralia per te per noi.

0: Bel, il fin domenica podeu ter vo far in plaschair cun RTR via rtr.ch/salitz. Trametter vos pibes in pisamainzi gevust a vossa mamma e tanter tots ci scriven dai lore in bel premi. Da guten jahr.
1: RTR Centa la domanda da Lemna.
0: Desde la set. Buongiorno.

In buon vende di buon ore, in 3 minuti le 7 ore le novità qua per noi, tanto rotto col sguardo sulla prima ricerca di GFS Bern in vista alle votazioni del 14 di giugno. Fin là, James Arthur. Buon giorno.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: L'Ospital regional Surselva fa il 2025 in perdita, quella però pli piccina che quinta. In ricerca, 7 anni avanti, la votazione smossa per l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e il risultato fece stretch con una situazione da pat. Ed oggi può insiudare in di con Blair Sull'Elmo qua e là dovrinzi il parapliefgia. Come trais del tema, ciò più no per voi, oggi la siat. Mio nome è Olivia Christen, vien di abiciosessas dalla partita. L'Ospital regional Surselva face l'on 2025 de mai in perdita che specia, qua scrive l'Ospital in comunicazione. Zotil Stricher resta in minus di 1 milione francs, compraglia con in minus da radont 3 milioni slon avant. La Svisnanca sportadra zanstui contribuir clera mai pli paux da ners anche 1 milione francs en peda 4,2 milioni scolon 2023. La ragione è in entrades pli autas ed effects unix che pertocen las tarifas. Il dombro da pazientes e pazienti stazionari sono stati circa medem e i trattamenti ambulanti sono aumentati, leva main. La situazione finanziaria resta difficile con per via di investizioni necessarie. Se la Svizzera avesse votato alla fine d'avril, fisse la legge davanti al servizio civile veniva accettata. Per l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni è esattamente stretch, come ossa l'imprima ricerca dell'Istituto che fa Berna. Milena Bassin con i dettagli.
3: Se tefnes eins la votazion, gessen istes bjeres persunas schi ed istes bjeres na all'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions, nempe 47%. Il Partia Populär Svizzer ci ha inoltre questa iniziativa e persunas da quist contorn sostenian quella. Il PLD ed il Centr refusen l'iniziativa piuttost ed ils partias schnesters la refusen completamente. Il risultato è così knapp, declara il GFS Berna col tema. Der tema della migrazione è già persunas già una ferma opinione. L'iniziativa pretende che la Confederazione dei Centuns tiren in misura che la Svizzera quinta fino al 2050 più con 9,5 milioni abitanti ed abitanti. Ed il 14 giugno va in erenge decisa vart una mudeda e la legge del servizio civile. Quid est der più obstacles per fer il servizio civil o se c'è quel dvainte l'exception ed il servizio militare des esser la regla. Intent tocque lo una approvazion. 52% gessent in ur la ricerca sci e 40% na. La calculazione o il GFS Berna fatse un'incumbenza della SRG SSR e domandò a 19.728 persones infra duas efnes. Il risultato è un spazio di sbalz di plus minus 2,8 punti percentuali.
2: Ed ossa l'exterior. Malgrado una pausa di combattere l'Aivla, hanno gli Stati Uniti e l'Iran saeta in sen lauter in la via di Hormuz. Il militare americano comunica sulla piattaforma X che sae sa dusta contro attacchi iranese che sae a bec provoca. In sae attaccia per sa defendere e tuccia trant router leus da partenza da rakete e dronos scuera centralas da comando. L'Iran dall'altra parte comunica che gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera iranese ed in ulteriori bastimenti. Teheran rinfaccia a Washington di aver violato la pausa di combat che vale da più radont in mais. In Drecira declara illegali il dazi temporari sin imports che il presidente americano Donald Trump ha proclamato. Con il dazi da 10% a Trump surpassasi as competenze a declarare la Drecira per il commercio internazionale a New York. Purta plan vevan 30 rauter il stadi federativ de Washington. La regenza può far ricorso. Già il febbraio aveva il Tribunal Supremo declarasco illegal dazi speciali sin imports decretati dalla regenza de Trump. Sin quai, aveva la Ciasalva decis novs dazis da 10% sa besonz in un'altra base legale. Ier sera tarda comincia la pausa di combat proclamata dalla Russia in la guerra contro l'Ucraina. La pausa di combat unilaterale doveva valere oggi e domani, quai per via della parada militare tradizionale a Mosca per riguardare la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazis della Germania. Se tutti i combatti venivano proprio interrotti, ne è ben chiaro. Era l'Ucraina a proclamare quest'anno una pausa di combat unilaterale che era in vigore il martedì sera. Per via di quella, la russa dentans bege reduzi las attaches, uscia il president ucranais Volodymyr Zelensky. En la Bulgaria è il victor delle elezioni parlamentari dell'avril Rumen Radev veni nomina prim minister. La presidente del stadi Iliana Iotova ha incombenza ufficialma in Radev de formare in regenza. Radev, il politiker pro-russa, mes insieme in liste con sies nominazions per ils ministers e les ministres in sia regenza. Il parlament ha de decider oz de vartles candidaturas. L'avril veva la partida de Radev gudegna las elezioni parlamentari con 44% delle svurs e tenuscia in una maggiorità assoluta nel Parlamento.
1: La meteo.
2: Oggi si dette sulle live per grande parte sì, qua e là poi dar singoli urati è il più probabile nel mesauc. Comprerà con iresi oggi in sic pliciaut e nella regione da cui riponi squintar con 22 gradi in sur selva 37-25 ed in legge di notte con 13 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Bot 3.500 km, bun 50.000 metri d'altezza, 21 etapas. Quais il Giro d'Italia vanc 26 ci comincia oggi als uns. E venne le jours be conduit alle cifres per otters is quai al del più belle città. Usè er per Matteo Badilatti, l'unico profi de velo de via in Grigioni ed el imprendana conoscere in buon 6 minuti. Sono la Dina Scena. Buon dì.
1: RTL. Informativ e divertente.

0: Franz fa al grischun disegns e comics e cumanza a tot a punta pro la gazetta.
1: Del lavoro vencians tra la gazetta e lo va villas possibilitets de riverent un po' per publicera comic strips e quello disegnins per scomplaniders da calci ci implant foras sulle pagine o pagine da inserats e ho scesso mi impogni sul gust da voler essere indipendente, che lo era già avvenuto da più di 40 anni, o che cominciò in sé.
0: Ai Blair da qua ci discapita in questi ultimi 40 anni, poi ho osa ir a vera in ses atelier qua a Cuera, ha osa ter illustrazione a quel nome, e per quasi quelle ci avesse un piacere appunto da fare una visita a Rolf Giger in ses atelier all'artista un giovus.
1: Cels è un po' da più coraggio, era da disegnare forse c'era somalient o trasmettere loro idee sin palperi. Perché tre schelodo che ad una di ciò situazioni leggere, se avevamo scu una algordenza sin palperi.
0: L'exposizione dura mo fin la fin da mai. Rolf Giger ci expone per la prima jade in a par de ses cartoons. Ce l'ha fat appunto durante els ultims 40 ans qua a Cuera il Haus der Illustration. Buon divertiment!
2: Confus.
0: Pascal Gambugni, il vento di Veluro. 6 minuti.

0: Anna Rossinelli, qua pro RTR, les 7:30, e Olivia Christen, e la Sacicità de Nuf.
1: L'Ospital Regional Surselva fa l'on 2025 da mai in perdita che speciale, qua scrive l'Ospital in comunicazione. Sotto il strich era sta in minus di 1 milione francs, comparagliato con i minus di 3 milioni l'on avant. La ragione è entrata spli autos ed effects unix che pertocen las tarifas. Se la Svizzera avesse votato alla fine d'avril, fis la legge davanti al servizio civile veniva accettata. Per l'iniziativa, una gina svizzera da 10 milioni è diventata stretta con una situazione da pat 47% già, 47% no. Questa è la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna. Una grande pausa di combattere live negli Stati Uniti e l'Iran sai tains in l'autre in la via di Hormuz. Il militare americano ha comunicato sulla piattaforma X chi sai se adusta contro attacchi iranesi chi sai il dec provoca. L'Iran dall'altra parte ha comunicato che gli Stati Uniti sai attaccare una petroliera iranese ed in ulteriore bastimento.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Oggi venerdì è davvero sulle livi per grande parte resta il sud, qua il là poi allora dare un po' pluvia, qua voglia postuto per il mesoc. Con qualcun eresa oggi un po' in piccio, la regione qua era poi quintar come ci 2 gradi, in surselva dai a fin 21 gradi, di ninja di notte 30 gradi.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.
0: In acciugolata cioda. Per dirò del hot chocolate per i prossimi 4 minuti. Buongiorno.

Jo va dus rundes che carisses e fin già vainc buns sul conto. Rolf Allensbach, hai podes nir in pa privlus per nos jackpot. Jo va in runde 3.

0: Bun di, Selina Chistel, ma non so giusto da di. Selina Chistel è so giusto di portante con un bel bun di, ma forse da di. Ele è l'arbitra de Dots. Io vai in runda 3 con Rolf Allensbach de Dattiswil.
1: Il Kicker è 6. Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Hi, Janir Bundi, Rolf Allensbach. Allegra meint.
2: Bundi, Ladina.
0: Ich bin für eine Runde 3. Oz, fin già na dita wand, wanch bund fin già sul Konto. Ne mal.
2: Ja.
0: Ha? Usche poi e ian tir in avant. Oz dovresse, appunto, ella fat in la prima Runde 11, lura dova 9. Oz dovresse lura 8.
2: Ja.
0: Ves schon de dir, Kreia, ha? Sir Rolf, ci siamo dell'ultimo anno che non vanno a fare circa non, c'è il favore di Iert, e qua è il tema, non c'è giù un'altra, come è con Iert?
2: Iert è Iert, naturalmente, se il mainz è la pasta.
0: Ad a plevge, non?
2: De, questa jamna è da in tec, a proposito in massa. A prima è anche il medem problem che ti has raccontato a me a Voninon, che la planta d'apricosa ha in per roms che è un po' in Kronstan.
0: Ah.
2: Il smieren, te? E io sei un po'.
0: In un certo ora c'è, no a casa erne quelle ande, quelle è smort, quelle è proprio di vento, no? Quelle, hai, non sa, mince tante, non sa si dire la terra, o c'è, oha, e allora dai nuovo, dai nuovo?
2: No, per il momento, io ho specie, forse, io ho speranza che
0: forse
2: quei mida anche in te, aber insomma, hai dato. Per il momento a te impera applicata.
0: Ah, flott. Ciò non ti fa piacere. Non fariert quei... Selina, fa geniert?
3: Nein, weil wir nicht. Ni irrt, ni plante d'apricosas.
0: Ma a casa forse non c'è. In edo che le spicine forse, sul balcone.
3: Aha, già, scia.
0: C'è ben pa. Tanto per...
3: Imperiarvas.
0: Flott,
3: fa scoscia.
0: Flott, buon, Sir Rolf. Ecco, allora, lanciamo questa runda 3, so?
2: Già.
0: Vedai scocci va ot. Selina pronta?
3: Io sono pronta.
0: Sir Rolf fair.
2: Sì.
0: Allora, un, dos, treis. Al profi grigiun Matteo Badilatti parte ot per la prima etappa del Giro d'Italia.
2: Sì.
3: Faleu.
0: Papa Leo est nu elet ot avant un on.
2: Sì.
0: La Correct. Bibla completa est fin ot nu de traduta in passa mille linguas.
2: No.
3: Correct.
0: In Grigion deren mais passada plus omen senza la vusco donnes.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'actuale sportista grigiuna da Lones Lea Meyer.
2: No.
3: Correct.
0: Il partito del Stories è più velsco quel del Labour.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Dals Classics Walt Disney, lustige Taschenbücher, da passa 600 Toms.
2: Yeah.
0: Correct. In Domenica allo in Svizzera una dombrazione duces da Iert.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Il strais più lungs tunnels de via fieres recetten in Europa.
2: Na.
3: Korrekt.
0: Al Eurotunnel es il più lung tunnel Ottawa.
2: Ja.
0: Alte Gasperin riva in acna scuola privata a Cuera.
2: Ja.
3: El valida è la devosa.
0: Oh, quando è Aita Gasperin, ma questa è la sor, la Selina Gasperin.
2: Ah, la Selina.
0: La biatleta, quella di Rosempa in una trappola, alla
2: undiciafla.
0: Selina Gasperin, arriva proprio a questa scuola privata, Aita Fus, la sor. No, non è una Selina qua. Selina, cosa tocca a te?
3: Ja, signor Allensbach, la prima è stata fallita alla devosa, et d'entren è mostrato correctes.
0: Wow.
3: Wir sind in tut indisch Prätension, so schick ein Oven statt des Korrektes.
0: Wow. Una de più qua ci ves dovrà, ha?
3: La prima la devo in trappola, la prima è stata quella del Matteo Badilatti, quel parte od bupa la prima ga la etapa del Giro d'Italia.
0: Na, appunto, il is ferì o ha appunto problemi de sandà e per cui na pol partir questo.
3: E lei vuole la partenza.
0: Mm-hmm.
3: Schick questa Puspenna runda souverana.
0: E c'è una
3: cosa. La devosa, quella della Selina Aika Gasparin.
0: Precis, be quella dus. Bunisham, Serol, vorrei m'allegre de jovar con el duman runda 4 de final. Vada c'in direzione jackpot.
2: Quei pool, jende stis?
0: Na, duman.
2: Si, tamon.
0: Hai, duman zonde jovaina. Precis.
2: Ja, super. Yeah.
0: Also, duman per giretzum om a chef, ma e crea schon. Na, na, na, na, na, na, no, io vai duman. Duman, schal no dodo no, na, na, duman, runde 4, io vai per jackpot, ci sa, scha la sonde del 9 de mai, meine lura fortuna. E ma legri mince Kasser, Rolf, i telefon duman de quiste sures.
2: Ja, yeah, super.
0: Buonissimo.
2: Grazie.
0: A duman, in Belgi,
3: adie.
0: Arrivai.
2: Top in daman. Ciao.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: ot de las ot I in happy birthday va ot a papa Leoni per qua c'al vessel zons ot na quelles per in settembre ma ot es precisi in non c'al es nu elit in sis uffici senza dubbi per blersi blers in grand moment cur c'al elit la sa prima frase sco papa
1: la pace sia con tutti voi
0: I fatu che grande speranza blers con ses plets le mission de vita I creta da prossima domenica guarda più in detail su quel prim on da papa Leo ci sa muda che is resta sur da quai I blerotter di scuola gabi de gonda con ovaist Josef Maria Bomme. Hai, ma ci non savai però fin già oz o che ci disa podu er observar dur alt ultim on gira in papa ci para più digital in gio ce ses anterior porteva a mo in ura da braccia analoga sricciata pro el in smart watch I er su in social media vai forzer fin già let is al papa vai aktiv sin pus channels er per imprender linguas dovrel in app sco c'è I ven quinta manu b exercitar impustit era punto per imprender tu daist I exercitar qua al discorso tu daist qua polura con ses nov chombrer ir qua es nu tre di di mena al camerdiner is qua in chombrer para c'è qua sia in ex gardist svizzer del centun zangala hai podes allora nir a molto interessante si va pel dialect tu daist mincia cas Oz, precis, unon, c'è il nuovo papa, es nu elet. E qua allora appunto il grand tema, prossima domenica, in nostra emission da religione.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: L'Ospital regional Surselva face il 2025 una perdita, quale però pli piccina che i quinta. In ricerca, sette anni avanti, la votazione mossa per l'iniziativa una Gina Svizzera da 10 milioni è il risultato più stretto con una situazione da pat. Ed oggi può giudare in di con Blair sull'elmo qua e là dove in zil paraplievgia. Come tra il tema, ci appinau per voi oggi la soc, mio nome è Olivia Christen, vien di abiciosessas dalla partita. L'Ospital regional Surselva fa l'on 2025 da main perdita che specia, scrive l'Ospital in una comunicazione. Sotto il stric resta in minus di 1 milione francs, compraglia con i minus da radont 3 milioni l'on avant. Le svisnanche sportadre hanno stui contribuir clermain pli paugs daners, anche 1 milione francs in peda 4,2 milioni scolon 2023. La ragione è entrate pli autas ed effects uniques che pertocen las tarifas. Il numero de pazientes e pazients sta Er stat circa il medem, il trattamento ambulante senza augmentats, leva main. La situazione finanziale resta difficile con sond per via di investizioni necessarie. Se la Svizzera avesse votato alla fine di avril, fis la legge davanti il servizio civile veniva accettata. Per l'iniziativa, una Gina Svizzera da 10 milioni è in tanto stretch, come se la prima ricerca dell'Institut GFS Berna. Milena Bassin, Kultz, Details.
3: Seit der Fnas einzelne Votation, Jason ist des Bjeres Personas schi, er ist des Bjeres nah an l'Initiative, nah an einer Schweizer der 10 Millionen, nempe 47%. Il Partia Populär Schweizer ci ha inoltre questa Initiative e Personas da quist contorn sostenien quella. Il PLD ed il Center refusen l'Initiative piuttosto, ed il Partia Schneisters la refusen komplettamente. Il risultato è so knapp, declara il GFS Berna col tema. Der Thema der Migration e Gemgeres Personas già una ferma opinione. L'iniziativa pretende che la Confederazione dei Centuns tiren im Süres, che la Svizzera quinta fin il 2050 più con 9,5 milioni abitantes ed abitants. Ed il 14 giugno va in erenge decista vart una mudeda e la legge del servizio civile. Quid est der più obstaculs per fer il servizio civil o scetcha quel dvainte l'exception ed il servizio militär des esser la regla. Intent tocque lo una approvazione. 52% gessent in ur la ricerca sci e 40% na. La calculazione o il GFS Berna fatse un'incumbenza della SRG SSR e domandoa de 9728 personas infra duas efnes. Il risultato è un spazio di sbalz di plus minus 2,8 punti percentuali.
2: Ed ossa all'exterior. Malgrado una pausa di combattere l'Aivla, hanno gli Stati Uniti e l'Iran saet eins in l'autre in la via di Hormuz. Il militare americano ha comunicato sulla piattaforma X che in saia sa dusta contro attacchi iranese che in snaia beach provoca. In saia taccia per se difendere tuccia trant router le aus da partenza da rakete e droni sco era centrale da comando. L'Iran dall'altra parte ha comunicato che gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera iranese ed in ulteriore bastimento. Teheran rinfaccia a Washington d'aver violato la pausa di combattimento che vala da pire d'ont in mais. In Drecira ha declarato illegali il dazi temporari in import che il presidente americano Donald Trump ha proclamato. Con il dazi da 10% ha Trump surpassato le competenze a declarare la Drecira per il commercio internazionale a New York. Purtroppo, aveva 30 router il Stato federativo di Washington. La regenza può far ricorso. Già il febbraio il Tribunale Supremo declarasco illegal dazi speciali in imports decretati dalla regenza di Trump. Sin quai aveva la Ciasalva decis novs dazi da 10% basant sin in altra base legale. Ier sera tard ha cominciato la pausa di combattimento proclamata dalla Russia in la guerra contro l'Ucraina. La pausa di combattimento unilaterale doveva valere oggi e domani, quai per vide la parada militare tradizionale a Mosca per riguardare la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazis della Germania. Se tutti i combattimenti venivano proprio interrotti, ne becchi clair. Era l'Ucraina a proclamare quest'emni una pausa di combattimento unilaterale che ida in vigore il martedì sera. Per ida quella, naia la Russia intanto becce riduzì le attacche, uscì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. En la Bulgaria è il victor delle elezioni parlamentari dell'avril Rumen Radev veni nomina primi minister. La presidente del Stadi, Iliana Jotova, incumbenza ufficial ma in Radev de formare in reggenza. Radev, il politico pro-russa, messe insieme in lista con sias nominazioni per il minister e le ministre in sia reggenza. Il Parlamento ha de decider oz davart las candidaturas. L'avril veva la partida da Radev Kudanya las elezions parlamentaras cun 44% de las vurs e tenuscia ina maioritat absoluta en il Parlament.
1: La meteo.
2: Oz es ideet sulle life per gronda part sic, qua e la poi dar singul zuradis il prip probabil en il mesauc. Comparalia cun ier, esi ot sin cic pliciaut en la region da cuira ponin squintar cun 22 grads, en sur selva 37-25 ed en lenti di notte cun 30 grads.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Al 22 bulure dels 8 de mai ses passa les 8 ese i da Bipax ci dicen usce bel grazie scoel.
4: Merci, merci.
0: E qua finciate spus 60 ans. Udo Jürgens. Quai nos sempre vert de dots. Der Leina interit intrat nur a vers vanch passa les 8, ma presentani era un altra versione de quella canzun che vona vavet usce a craia a momai dudi. E sono le dine scene, belescet cunno, bundi.

0: mia chanzun preferida.
1: Mi nome è Andreas Gabriel. Una de mias canzuns preferides è Il Clam de Lura, de Dermon Cantieni. Il text de Artur Caflisch riguarda de vivere il momento. Divisi i bels moments musicals con RTR.

0: Il planet comincia a tenere in sicci più nervoso, però noi vagini, l'Austria, o più ben dit, a Vienna, questa evne ci va in al Center della Musica d'Europa.
1: Il Semper Vert del Dì.
0: All'Eurovision Song Contest. Sul programma da mardi fin sonda, prima al mezzo finale, l'ora sonda al grand finale. E per cui naturalmente c'era d'una d'erce qua pro no tema. Oggi

Directamente giù di La Plata, merci chérie. Es ist immer wert, ci fa oggi festa per il 60° anniversario, qua puntet là in giapponese, ma hai, not that line, l'original. Qui is Udo Jürgens, merci chérie, non è sempre wert, Dudi.

0: Per in bel vende di bonura Taylor Swift qua pro RTR Stadtles Ottimezza Olivia Christen sta ci da nuovo.
1: L'Ospital Regional Sur Selva fa l'on 2025 de main perdita che special, qua scrive l'Ospital in comunicazione. Sotto il stric resta in minus di 1 milione francs, comparagli con i minus de 3 milioni l'on avant. La regione in entrada spli autas ed effects unix che pertocien las tarifas. Se la Svizzera avesse votato alla fine d'avril, fis la legge davanti al servizio civile veniva accettata. Per l'iniziativa, nadina Svizzera da 10 milioni è diventata stretta con una situazione da pat. 47% di e 47% na, come sa la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna. La situazione di partenza dei glacieri svizzeri per la Stato è nausa per via di una protezione meno buona. La regione, l'avril e il maggio, in smesera in quarto, più poca naif che normalmente, sono i glacieri, che mostrano le date di Glamos, la reta mesurazione dei glacieri in Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Questo venerdì sarà sulle livi per grande parte resta il sud, qua e là poi dare un po' pluvia, vaglia postut per mezzo. Le temperature oggi percorre i contorni fino a 22 gradi, in sur selva fino a 21, e di notte dai oggi 30 gradi.
2: RTL, credibile.

scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventano grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: All'Ospital regionale Surselva face il 2025 una perdita che però pli piccina che quinta. Ed in una ricerca sette anni avanti la votazione mossa per l'iniziativa di una Svizzera da 10 milioni in una situazione da pat. Come ad usare il tema Zotz Las Nov, mio nome è Olivia Christen. Bienvenue. L'Ospital regionale Surselva face l'on 2025 da mai in perdita che specia, qua scrive l'ospitale in una comunicazione. Zotil Strich è resta in minus da 10 milioni francs, comparaglià con i minus da redond 3 milioni l'on avant. Le svisnanca sportadras han stu contribuir claramente pli paux da ners, anche 1 milione, in peda 4,2 milioni scolon 2023. La ragione è in entrata pli autas ed effects uniques che pertocen las tarifas. Il dombar da pazientes e pazients stazionar sera stat circa medem il trattamento ambulanza ens augmentats leva main. La situazione finanziale restia difficile con sons per via de investizions necessarias. Se la Svizzera ves vota alla fin d'avril fis la legge da varti il servizio civil venida acceptada con 52% tie e 40% na. Ter l'iniziativa na dina Svizzera da 10 milioni es intant strec con una situazione da pat 47% tie e 47% na. Quae mussa l'en prima recercia dall'Institut KFS Berna en vista las votazions dals 14 de cercladur. Domandan ins redonde des 9.200 personas durant due semnas la quota da sbaglia per plus minus 2,8 punti percentuali. La situazione da partenza dels glaciers svizzers per la Stadt è nauscia per via di una protezione main buona. La ragione, la vriglia del Matian ins mesera in quart pli pauca naif che normal mainz in ils glaciers. Sin singuls glaciers la coverta da naif schizzo un dusche setiglia schquang mai. Novs records negativs dati tra ils glaciers pers e murtel en l'engiadina quamussan las datas da glamos la reita mesirazione da glaciers in Svizzera. Calculas in tot ils glaciers el deficit de naif der 25% comparlia con la media del zons 2010 fin 2020. La Commerzbank vuol persuadere gli investors din avenir autonom cun reducir plazas e fine miras de gudogne ambitiuses, quae en vista alas ambitions de compra tras la banca italiana Unicredit. La second grande banca della Germania, che quotada la borsa, vuol stricciare in fine il 2030 ulteriores 3.000 dallas total 38.000 plazas per diventar pli profitabla. Il commenzamento dell'on dove la banca già annunzia da stricciare fin la fin del 2027 3.900 plazas. La Unicredit controllesce già una quota di abbonamento 30% della Commerzbank.
0: La meteo.
2: Oggi si dette sulle lieve per grande parte sic, qua e là poi dar singuls uradis il pli probabile en il mesau. Comparagli a con ieres e oggi in sic pli ciao, ten la regione da coira pon in squintar con 22 grads, en sur selva con 17 fin 20 ed en lengi di notte con 30 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Latina scena al microfono venerdì als 8 de mai. Es forza per bler simplemente normal venerdì, stas su, ir a lavur, o se vede il secondo caffè. Ma per bler otters es quisdi un de festa. Posto con auguris, vene ci feroz, per ci, e tu divet, sco prossim.
1: RTR. Da luz, per vus.
3: Billie Eilish.

0: Will Smith, pisera pel schlansch, ot venderdi als 8 de mai, ci desindi de feste, ir per Madeleine de Florin spescia e la cumplisce al 65 avel anniversari. L'ora in giubilar ci cumplisce 8 al 70 avel. Gaudi gaudens corai alax. Ire del gratulain scoprossem Ignaz Kollenberg, el sta a cuore. Ire del gratulain pel 83 avel anniversari. Du sonst pivegli es la Silvia Minig de Souche e la complice al 85 avel anniversari. A tot nostros giubilares e giubilars de dots, cordiale gratulazioni din bel di de festa, blera torta, blers regals e bleres visites. Ci ti appensavi de des e elles do divet eroz a partir delles 12:30 prim al radio e più tard l'ora parte dell'ar da vos in rtr.ch.
1: Presentado Bogn Engiadina a Scuol, il Bogn con Aua Minerala, bognengiadina.ch.
0: Ecco, ben esserci a voi, se te mon cerce di un regalo un po' più speciale, l'ora telefonai per la nostra tazza, con regalo d'anniversario, non lo c'entro, 20, 25, 30. Ci l'hanno regalare la nostra cupina, la nostra tazza, datosa in telefono. Non lo c'entro, 20, 25, 30.

0: La cupina, quella è pronta qua per trametter, ma lungo viadi ne fa la oz, la sua cupina. Alla resta nempe a cuore. Al telefono, Ottilia Colomberg, ci vessiant gratulà. Buondì, don Ottilia.
1: Buondì, io vess gratulà o bugien a mio uom Ignaz Colomberg, a cuore che festivesse oz, si vociante traisava l'anniversario. In nome de mai e mie figlie, culas trais beatias.
0: Ci al giovisà de jantar, Sir Ignaz?
1: Oh, el di mai, c'è quel vuol.
0: Nanca per l'anniversari?
1: Io fec, quel che ho manegel.
0: Ma qua zir buon. Può dare una savaira o è una sorpresa?
1: Oh, zvagno va facim. In Bersau vai io in fuori.
0: Wow, buonissimo. Don Ottilia, qua è tu una bain per il dì da festa del Ignaz Colomberg da Cuore, ci complisce l'83esimo anniversario. Auguri per il vane erciuf per posta, l'ora tatlar oggi domenica da vende le 12:30 e qua l'ora in sorpresa con la musica. In bel dì, Don Ottilia, grazie per il telefono.
1: Grazie, fece di BG.
0: Arrivair.
1: Adios, bye.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch. She's crazy like a fool.

0: I cool per mai, o se ce li estuzeus, es nido portam, vuol dir che è pos planet rumir qua al studio, il surpiglia, il li estuzeus. Elias, perché des restar in avant in tia compagnia in nu ir a mangiar in stortin?
1: Ma es potes far tots dus, o? Mangiar in stortin e restar in compagnia.
0: Ma è da... multitasking, no?
1: Ah, è multitasking.
0: Va bun, quelle, dobre
1: clare. Ma il per quai dai plus motivs, la dine, oz però un grand motiv principal, il dì della mamma, in domenica, forse asco a nuova leggenda, tu già eri mamma.
0: Spero che altri

0: E qua è Dudina, era mia mission. Ed ecco ci può con aiuto da te a fare una sorpresa super più alla accia mamma, perché quella straliuse era scelta tu la Dina. La risposta e le occasioni dai per noi al radio fino a mezzodì.
1: E tu ci fai il dito alla mamma?
0: E non amo ponderare, da dire.
1: Ok.
0: E sono in spontaneo, ma arriva spontaneo a fare la buona sorpresa.
1: Ah, appunto, quasi, quando hai un po' più. Simpatico.
0: Buona scelta.
1: In vince caso, già vuoi in avanti per piacere con Tadlar RTR e Elias Zuzeus, ci va con voi per la mezz'ora. Anche se non la dina scena, non gli piacere già cominciare questo venerdì in nostra compagnia. Sta bene, efficiente alla prossima.

On top of the world, si som la terra. Imagine Dragons, les 9:31. Il venerdì va nu avant blerco pro RTR, lanciar runda dus del cechauses, zurdar un grazia fitch, ans preparar fin già un papal di della mamma in domenica, e sornir una piccina in vista in una concorrenza da teatro a Turdic, in gioce dus romans, sono involvati. Piccina emitur, piccina lingua, grand program, qua es le divisa oz pro RTR, Romancia, Belchens Five de Compagnia, al microfono Elias Tuzeos. Undi. E ci ves pensa? Ci ves pensa? Cus di cumainza? Sco ci tocca, in venerdì, con Britney Spears. Oops, I did it again.

Quai non es del resto stata nuova musica romancia. Piccian malheur da mia was ci sei. Nova in lancia er una nuova runda che chausas. Ils cevazins, questa c'è te fin già via rtr.ch. Ed elles fin già ossa qua far una piccina prognosa. Ci suaras in questa cevazins. Fin cura ci spodes schliar questa runda. E jazz ossa forza du sefnes. Scherz. Donald weinst de mai. Weinschün, lern dir als weinschün de mai. Ekrai, a bütart fin lura schliavet vocala. Ma cisa forza funktione rotz. Es un avert per vossa soluzions. Neu wein qua in knapp 4 minuts, tschi chausas runde dus.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Piccine mitur, grand programma e par de quelle esinclare nos quiz quotidian.
1: C'è chauses.
0: 20 francs. Spetta noz ante il jackpot. Essa. E come se meint, isca magari una piccina motivazione finanziale, ma innovabile per quella. E dare la motivazione da mostrare la romancia, vostra savuta, vostro intellect. Ci esco quella persona ci batte fin già in ronda due soli. Quai può essere tuo essere? Ter lai bain, non cercain.
2: La chaussa ne è bec pli moderna. La chaussa è greva. La chaussa dati in differentes colors.
0: Una chaussa ci non è più moderna, ci dis greva e ci dà in differentes colors. Se avete un'idea, telefonai osso 0800 20 25 30. Linges avertes 0800 20 25 30. Ci vuol rompere il ghiaccio. Fino a esempio magari quiet 0800 20 25 30. Non c'è una chaussa, ci non è più moderna, ci disgreva e ci dà in differentes colors. Proposta numero 1, RTRC Chausas, buon dì!
3: Buon dì, Sir Elias. Provo a rompere il ghiaccio.
0: Hai, ci sei al telefono?
3: Tina che danno, buon dì.
0: Dona Tina, grazie per rompere il ghiaccio. C'è nobel.
3: Ena pensa al tappeto, al tappeto che da sdraccio e qua ci dire più volte, vegli.
0: Allora, il tappeto per stare la sura o questo vi l'apparate?
3: No, questo è la sura.
0: Hai, also, hai.
3: Io per terra, hai. Che ci vivono più volte, questa pezza da sdraccia.
0: Non sono più moderni, sono greves, da in differenti colors. Donatina, non cominciai qua con una buona proposta. Also, rompere il ghiaccio qua va un po' di. E non è la soluzione, qua è stata una grande sorpresa, ma Donatina, grazie.
3: Per Dio,
0: qua è. Stessa mente, grazie.
3: Arrivai.
0: Arrivai. Ci vuol provare con il prossimo 0800 20 25 30. Una chaussa ci non è più moderna, ci disgreva e ci dà in differenti colors. Il tappeto va in due dì e se vuoi l'aivet due dì ne forse mo un dos altres propostas. E questo è interessante, dicevo con 20 francs e se tu non sei può esserci il telefono, può esserci. È magari knapp. Ma se dai una ultima chance, 0800 20 25 30. La chaussa non è più moderna, è sgreva, e dà in differenti colors. Il tappeto va in due dì, non è. Se voi avete un'idea spontanea, e l'avete, mostriamo il vostro intelletto. Ultima chance.
1: C'è chausses.
0: Una ronda compatta, ma qua piglia ner il jackpot crash, noi vai da mani in avanti e ci sasci da un dos telefons da più, no?

I can see clearly now. Jimmy Cliff, quais musica per un vendere di quais musica per questa bella ora ce ne vai, no? Se sa vai, bet, co ce ne vai un ottimo imbelir, questo di. Nempi con un grazie fitch. Guarda per sales desch, vai no qua oz pro RTR, da c'è il grazie fitch. Oz senza un grazie fitch pre-registra, che vuol dire, ce ne drivin con le portas a voi. Ci l'avete fare un spontan grazie a Fitch. Al meglio di restare l'andar via, ci l'avete fare quel compliment live al radio e se voi l'avete, ci notte a mettere un piscol flors davanti us casa alla persona che voi già avete grazie. Ti meno, restare l'andar via per fare insieme con RTR un bel gesto. Grazie a Fitch, qua passare le 10, qua per le onde romances.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La coverta da naiv che protegge il glacier è attualmente nell'intera Svizzera Memia Satiglia ed in la Gronda Britannia siamo in una gronda sconfitta per la partita del primo ministro Keir Starmer per le selezioni regionali. Come dos dels temas, oz las deish. Mio nome è Olivia Christen, bienvenue. La situazione di partenza dei glacier svizzeri per la Stadt è nausa per via di una protezione main buona. La regione, la vriglia del Matian in smeserà, in quart pli pauca naif che normalmente sono i glacier. Sin singuls glacier e la coverta da naif, ci sono tu scesse tiglia sco anche mai. Novs records negativs dati per i glacier per se murtelle in l'Engiadina, qua mossan las datas da Glamos, la reit da misurazione da glacier in Svizzera. Calculas in tutti i glacier è il deficit da naif del 25% comparaglià con la media dels ons 2010 fin 2020. Dalle elezioni regionali e comunali in la Gronda Britannia si mosse una grande sconfitta per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer ed in boom per la partita de Dret Reform UK del pionier de Brexit Nigel Farage. Sventer che in Zadumbra radunt in terz dels 136 districts electorals an il socialdemocrats de Labour pers de pliche la mesa dat del sitz dem finossa. Reform UK ha guadagnà de pliche 300 sitz. Ed era ils conservativs oppositionals an pers 160 sitz. En la guerra tra la Russia e l'Ucraina renfaccian las duas partidas da nova main in a l'autra da vair contrafaccia la pausa da combat che om duas partidas han proclamà mince mai unilateral. Il Ministeri de Defensione russa annunzia che inzai neutralisà la de maun baut de pli che 260 drones ucranaises per vide las attaccias an inserà temporar main tre des plazes aviatiques en il sit de la Russia. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha declarà che truppes russe Russes ein attaccia la noc bases ucranaises. La Commerzbank vuol persuader ils investurs din avenir autonom cun reducir plazes e finamiras de gudogna ambiziuses, qua in vista las ambiziuns de compra tras la banca italiana Unicredit. La segunda grande banca de la Germania, che quotada la borsa, vuol stricciare in fine 2030 ulteriores 3.000 delas total 38.000 plazes per diventar pli profitabla. Il cumenzament de l'on veva la banca annunziada stricciare in fin la fin del 2027 3.900 plazes. La Unicredit controllesce già in una quota di buonamente 30% della Commerzbank.
0: La meteo.
2: Oggi si dette sulle lieve per grande parte sic, qua e là puoi dar singul zuradis il pli probabile en il mesauc. Comparaglia con ieri si oggi in sic pli ciao, ten la regione de Coira pon in squintar con 22 grads, en sur selva con 17 fin 25 ed en lenti di nota con 13 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Piccia lingua, piccia nemitur, ma un grand programma e magari grandes emozions. In pustici nom, grazie Fitch. Nostra rubrica del venerdì, ozza moda spontana, ci voleva dire grazie Fitch ad una persona, in combinazione con il piccio flor, se c'è un'altra metà in quella, ci luda. Qua vos moment, las 10 d'un quart, quart avant, podevet vo telefonar qua live per quist gest simpatic. Mes nom Elias Tuteos, bon dia Romancia.

Mincha venerdì da qua prerte era un momento speciale. Un momento in cui ci potevo dire grazie a Fitch ad inciun live al radio. Grazie per il sostegno con farci esada. Grazie per avere del fans. Grazie per l'aiuto in Jurt. Grazie per essere una buona amica o per essere un buon amico. O se non grazie per essere qua. Se volevo piazzare un tal grazie a Fitch live al radio, se l'ora telefonare ossa, per dire grazie qua pro RTR, non penserà in MP, c'è quella persona survegna eremo un bussel flors davanti us casa. 0800 20 25 30 è il numero del studio da voi dovranno per simples plez ad una persona che voleva dire grazie. 0800 20 25 30 è il numero ed RTR pisera per un bussel flors davanti us casa della persona che voleva dire grazie.

0: Mincha, vende di qua prerte er in quarpa salasdeis un bel moment de surprise.
1: RTL regala per vus in Grazia Fitch.
0: Grazia Fitch al palc per dir grazia, per salutar d'inciun, per singraziar per la compagnia, il sostegno, per una buona relazione. E non vai pronto al telefono inciun ci vuol dire grazia. E qua è di una persona ci des ben giusta in vicinanza. Ma lasciamo declarare il svessa, John Darms è all'apparato. Buondì.
2: Fingì.
0: Sir John, non stai per declarare, Craia. El dice a ci grazia fitch.
2: Io dico la mia donna grazia fitch. A svar bo per veda che hai gito la smoma stumendia. Grazie a tutti in altre cause, l'acqua che vai per tutto ci c'è altro. Qua è per quel 54 anni che non si è sentito che la seguita da dina che pensa per me che ho fatto tutto insieme ne ho già pensionato sono di gitti avrà vai a una dina c'è di quella spinta il lavoro che ho fatto della che pensa per quei a cioè si è quella sono data la giù il 23 in accidente a dire quella morte la nostra. A te le sono fatte con quei maci loro a Giedella di te a Tras Vinamon a quei dominienzi sono.
0: Sir John, la donna è a casa, non?
2: Le avrà in un'altra stanza.
0: Qual è il fatto? Ha detto, ok, dai, la osso sto
2: Io sono preso il telefono e avevo detto a lui se le venite si riesce e avevo detto se sono stati per il momento in giudò.
0: C'è flotto, per cui flotto salute. Yeah. Ma è se la giusta per la radio la donna?
2: Lei è in cucina per la radio, sai, se mi viene a house.
0: C'è flotto. Sir John, se loro tramettano quel push of floors per questo fitch bel salute per la donna, è che Blair non sta qua aggiungere. Grazie per il telefono.
2: È una dina che ho un conto 4 ons. Avanti un conto 4 ons, la carezza è una dina che ho.
0: Wow. Qua è il boot. Da Blair e Blair. Sir John, grazie a Fitch per il telefono. Adele e della donna, tutto il buon e una Fitch bella fin d'Efna.
2: Grazie a Fitch. Grazie a Fitch. Adieu.

con RTR in venerdì. Al 8 de mai. Er quisch qua, musica. Pelzerats de Solai, ci splendo una not. Ciel blau, upside down, Jack Johnson, RTR sull'Uralia. E crai quisch di. Ne sei

0: Las 10:30 RTR.
1: Il calendar.
0: Avant. Du sefnes. C'è un spal, ma ne rapporta acqua. Ozzo spotted la life. I va per Pascal Gamboni, ci presenta il più nuovo album, Mia Barca, e qua è Oz a Turich. Antel Helsinki. A partir dalla snow, sun questa sera Pascal Gamboni con Valeria Zanker e Res Corai. Live musica da sia più nuova ovra Mia Barca questa sera a Turich, antel Helsinki a partir dalla snow. L'ora modusa vis per daman, un caffè romance alle daman a Wesen, organizzata dall'Union Romance a Rezia Bassa. Daman, la va mezzdì, alle 9:30 la caffetteria St. Josef a Wesen. Daman, organizzata una Union Romance, nempe dall'Union delle Romance e dalle Romance della Bassa. L'annuale Union URB a partire dalle 9:30 alle daman a Turich pro Maler Schaub. I da un referat dell'ambasciador Jasper Sarot, i da mangiatives e bevrondes e s'inclea daia e rinscunters con la compagnia romancia. Tot les infos davart tot con les occurrences via calendar.ch.
2: Il calendar.

0: Musica romancia. Bibi va plan cubus de metal. Piccina mitur, piccina lingua, grand program però, questa nostra divisa oz. E questa fa per un'occurrenza questa fin defna a Turic, dals ot fino al 10 de mai, a partir da oz, al Teater Neumarkt, il Play Festival. Tra es dies vengono celebrate autures, regissurs ed actures dell'intera Svizzera. Ot texts de teater sunt nominats in la concurrenza Play, ci des un premi de giuria, e questi texts hanno la chance sunt un premi del public. Tanto als ot texts nominats, es era il text Archiv, dat Asa Henry, il text, quale sehr finge a nu premia col premi Svizzera de Literatura 2026, e presenta al Play Festival ven un extrat del text dat Asa Henry, e da Bischaun ca Paul. Con el n'hai potut telefonar avant l'emission.
1: Quei toc aia nius me nassi on e luzem al ping a cazua. Quai ai trais giugadurs ad en trais idiom. In su Silvan ad in putè ad in galader. Essere si trais generazion stat a bap a fill. Ad el vai astiau giugà il tat cul te sur Silvan. A per quai a elos giavisau che avveni con ella giù il Teatro Neumark a presente il talk.
0: Respectiv, un extrat da quel. Asa Henry racquinta il text dalla ierta d'una lingua fragmentata, cioè in paur, da in avant a ses fill, e da traumas tante las generazions in l'agricoltura de montagna. Il protagonist del text reflectesce sia rola sco archiv del bab, del silenzi e della contrada alpina. Scià quai non es motiva vonda per visitar l'occurrenza, sci lura ven eremo pro al romanc.
1: Oh, io me ne gel scindai, son si cei romanci, ne gaggio turic, il teatro noi, Mark, scià, quis, je, quis ca in giu turic, non torna da un gran peda, avessi ne gaggio ciapa, non damarà, si cei romanci, giu turic, ni esce, ca i genitur scan, a fons ca in giu turic, svesse ne forse fa attenzi, in qua che veni presentau, si cei, Romansch, il Teatro Neumark, Giutric.
0: L'occorrenza è questa sera le 6:30 e se lo domanda c'è chance, c'è una cosa da guadagnare con quel text, dice Bischanka Paul.
1: Also, io sai a Budi, se vai a Budi, io sa mai che noi sono in sulle, ni io sono in sulle, sulle persone che sono likes, cioè se io avevo marato in questo, tutte le concorrenze, questo teatro da Basel, a Berna, sai, da tutto, allora sai, vengono ad essere tutti profi. Allora sai, c'è chance che non svegli, ma io credo che è ben importante, l'importante è che lei al finale, questo meglio tos, che non svegli presentato.
0: Il Play Festival, il Teatro Neumarkt, 8 texts del teatro nominati per un premio, al finale è questa sera. Er con un text romanzo di Asa Henry, la 6:30 questa sera nel Teatro Neumarkt a Turic, con runda di domande da vola presentazione.
2: Mesti. Mia lingua.

0: In 10 minuts es alles unders, RTRT und Leivet. Cici vive in mezz la città nutil dovre magari. Cici vive in lös più perifers, forse un po' de più. E va oz per l'auto.
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan sur de la bellezza da d'una vita senza auto.
2: L'an passat suna ida un cicin massajuel cu l'auto e zac, veva un bel grand chasti i la certera cu la proclamazion da dario la patente de l'auto per trais mais. Plein disperazion e plein compassion per mais vesna e lamentada dot. Quant ingiust ce qua es, ma co fece qua be? Oh, dolur ce dolurs, impossibil sarà qua. Curcel tem senza auto e stat realtà, deran las disperazions e dolurs passadas. Mince rabda ce stice nagni da pear alla polizia, sa confnu. Esser senza auto ma avvert un mont nov. Tot est tot ineada bler più simpel e più pajaivel. Plein umilità am naes gobada ad una vita senza PS cum bler BV, Bibi va plan. E na scoverti in quel temp c'è la frascera non sto ad una essere pleina, e surviv con ir più pac. Cula roba da stalla am jüde schon in cün, ed insomma il certunion schler nu vem marsch se la da spetarla in sic. E na scoverti in più, quant floci des da dir cul tren da l'umbrain fin minca di nevo, quai tot in un di cul mancantar trens e bus. I va bler più plan, cler, ma i da bler da più da scovrir e sentir quaint il cockpit dell'auto. Quai in plajo scebain, c'en a fin già ossa planisada dar io ils numers dell'auto per prossim inviern or da libera volontà. C'è bel da branclare una situazion, c'è il convenzmaint es nüda condemnada.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La coverta da naif che protegge ils glaciers è attualmente nell'intera Svizzera memia satiglia ed è la Grande Britannia somosi una grande sconfitta per la partita del primo ministro Keir Starmer per le selezioni regionali. Come dus del tema sots les indisch, mio nome è Olivia Christen, biendi. La situazione di partenza dels glaciers svizzers per la Stadt è nauscia per via di una protezione main buona. La regione La Vriglia del Maggio ha ins mesirà in quart pli pauca naif che normal mainz in els glaciers. Sin singuls glaciers e la coverta da naif ci sono tuscese tiglie sco anc mai. Novs records negativs dati tra els glaciers pers e mortel en l'Engiadina, que mussan las datas da Glamos la reita mesirazione da glaciers in Svizzera. Calculas in tutti i glaciers è il deficit da naif del 25% comparagliat con la media del zons 2010 fin 2020. In Svizzera tocin radunc 55% della popolazione per la classe d'entradas mesauna. Questa comparte è stabile da più 25 anni. Datas dell'Uffizio Federale della Statistica per l'on 2023 mossen d'entant che dat grandes differenzas in taifer questa gruppa. Della part sud della classe d'entradas mesauna san 10,5% costs per abitar da depliche 40% de lor entradas. Della part sura è in 4,5%. 25% della parte sotto la classe d'entrata mesauna na po' bec pagar in expensa non speciata da 2.500 francs e la parte sura è in quera d'ont 11%. Per le elezioni regionali e comunali in la Grande Britannia si è una grande sconfitta per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer ed un boom per la partita de Dretch Reform UK del pionier del Brexit Nigel Farage. So entra chi ha d'umbra radunt in terzo dels 136 districts electorals hanno il socialdemocrats de Labour pers d'applicare la mesadad del sitz den Finusa Reform UK ha guadagnato d'applicare 350 sitz. Era il conservativo oppositionals an pers 160 sitz. Der il Sport, l'equipa nazionale del hockey sin glatsch survin sustin dell'America del Nord. Janis Moser, il defensur, che dat per Tampa Bay en la NHL, ha survin il verde per essere della partita al campionato mondiale Turici e Friburg che comienza il 15 de maggio. Tampa Bay è nominato in cruda ora dels playoffs della NHL en l'ottava al final. Moser è il sisava giugadra della NHL che sustin l'equipa nazionale svizzera da hockey.
0: La meteo.
2: Oggi si dà sulle lieve per grande parte sicch, qua e là puoi dar singoli urani, se il più probabile è nel mesauc. Compraglia con ire, se insic più ciaut, in la regione da cui può squintare con 22 gradi, in sur selva 37 ventin ed in legge di notte con 13 gradi.
1: Qua è in stadas les novitats.
0: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Piccin gest, ma grande significazione. Domenica è il dì della mamma. Mincino e mincino varrà accenne idee quanto importante quel dì è e ce ci può fare per la accenne mamma. Noi andremo a sapere per tutti in via, ci dodini la prossima mezz'ora e presentare loro una spurta ci potesse imbellire il dì della mamma da voi. Mes nome Elias Tuteos. Bom dia, Cusquais. Eyes closed, Mimi Web. Belgische Kunung.

0: Questa domenica, il 10 de mai, voi sapete, è il dì della mamma. Un dì, una ciascun, c'è blers e blers dovrem per dire grazie alla mamma per tutte le grandi e piccine robe che le fanno per noi. Quelle ci parano, le inclere magari da sai. Non voglio sapere, in vista del dì della mamma, che significazione c'è quel dì ha per voi.
1: Per me è il tema del dì della mamma, è cioè, per noi figli, il dì è un po' più importante perché senza la mamma non fosse in sé co. Ed è c'è cioè, di una spiegazione che non si vede e già è grazie cioè, per tutto quello che si può dire per te.
2: Ma il dì della mamma è per dire grazie alle mamme per la grande lavoro, per la importante peccia che le mamme hanno in nostra società e nelle nostre famiglie.
3: Il dì della mamma, ma per me non ho un'altra valore. E c'è dei momenti belli di aiutare con la famiglia e ci deve essere un po' per fare raps. Ci spiega quei tuoi in un dì.
4: Il dì della mamma è un difficile importante, c'è la spesa e ne ha da c'è, c'è le mamme preistan durante tutto l'anno per la famiglia, per tutta l'organizzazione e si può essere ingraziabile a mincia mamma per tutto il lavoro che la fa.
5: Quella in BNG è di fare presenza che le mamme fanno per una prestazione se vengono da voi le culisse, il discorso, con più energia e carezza 24 ore gassate che le sono presenti ed engagate per le nostre famiglie.
6: Ehi mamma, ti hai slumira. La mia donna che dà te, mamma, io le dico ciò. Dico io che rezzo te, che io che rezzo te.
7: Ci vengono da menci un spettacolo per la vostra mamma?
1: Amor, aiuto e senza altro sostegno.
8: La mamma ha patrono se non si della mamma in sedine, un spettacolo in sedine, rispetto della mamma.
1: Mia mamma è la madre perché c'è tutto il sostegno che deve poter perdere, tutto l'amore che deve poter perdere. E sempre mangia la madre perché c'è un quiche, c'è un altro grazie ad ella.
3: Ella è una coppa per noi, c'è una domanda, c'è una triste, c'è una buona luna, ma c'è una nuova luna. Ella è una coppa per noi. E ha una oralia per te per noi.

The One, può essere vostra mamma. Surprise! Per una mamma, qual è no qua sporger? Domenica è il giorno della mamma, domenica è il 10 mai. E se voi non avete mai un'idea di fare, non va qua al fitch simple, che voi potete però combinare con altre idee che voi avete fin già. RTR sporge le charte di salute digitale, forse conoscete quelle fin già, quelle potete voi trasmettere gratuite. Una, proprio una chart digitale, voi potete personalizzare il contesto e trasmettere il posto digitale della vostra mamma. Ora viene però la parte importante. Tutte le chart che voi trasmettete fino al dì della mamma, in connex col dì della mamma, quelle entrano automaticamente in una concorrenza per un grande e bel chavon in pli per una mamma. rtr.ch/salitz se voi formulavate una charta per il dì della mamma fin in domenica se l'ora entra vostra charta e la concorrenza perché non potete entrare ora la sorte in domenica alla fine delle gratulazioni e regalare un bel chavon plein ad una delle vostre mamme. rtr.ch/salitz

0: Votar la vet RTR dis venda di la sündage 31. Olivia Christen es rivada cu las novitats cuortas.
1: La situazione di partenza dei glaciers svizzers per la Stata è nausa. La regione l'avrie di Macian in mesirà in quart più poca naif che normalmente in glaciers. Novi records negativi dati tra il glaciers perse mortelle in l'Engiadina. Tra le elezioni regionali e comunali in la Grande Britannia siamo in una grande sconfitta per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer e in boom per la partita di Drec, Reform UK, del pionier del Brexit Nigel Farage. Starmer ha intanto già annunciato che non si ritira più. L'equipa nazionale di hockey singlaccio sorvegna su sostegno dell'America del Nord. Yanis Moser, il difensore che è dato per Tampa Bay nella NHL, ha sognato verde per essere della partita al campionato mondiale a Zurich e Fribourg.
2: La meteo. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Oggi è magari sulla lieve per grande parte del sud, qua e là può dare singole razzate, il più probabile è il mesoc. Ancora può dare far quinto con 22 gradi. E domani, sonda splendura sul lei e dà bei pacas nuvoles da cumulus.
3: Mes di, mes radio.
0: La Villa Alba, a Molens, quella non insegna anche Alba. Sotto la facciata si trovano diverse colori. Giovanni Netzer, intendente d'origine verso RTR.
4: Qui c'è per noi una grande sorpresa, c'è la cera fitch colorata. Noi troviamo da tungs in lilla fegna, in ocker c'è in calogher da terracotta, in verde intensiv, che vuol dire scienza ricostruisce tutte le calogher che ci aveva, c'è forse la cera più colorata in tutto il sorseso.
0: Ci sono i plans per la rinnovazione della facciata e per la casa scotale, da più in pax minuti qua pro RTR.

0: Love of the Common People. Musica de Paul Young. Tu dici qua pro RTR. In 17 minuti mezzodì. Ed è stata un'azione spettacolare. Als Weinsch de Wurst, dal Dumili Weinsch, la villa Alva a Mulenzi, è nuda spostata collegata per 8 meters, e la stretta del Mulenzi è stata in storgia. In frattempo è da diverse renovazioni da dentro della casa ed ossa sta la facciata ante il focus della renovazione. Qui Stefano ha origine informata da tutti i plans. Federico Belotti è stato a parlare.
1: La facciata della Villa Alva è il momento zuppato da voi una blaccia che compiglia gli antichi biec. Da voi la blaccia vince l'uvro flessa. Il spettore che insegna le spontanate e vede il smerlier il lenda le finestre. Veda la facciata pendenzedels con instruzioni scu tractar la surfaccia. La renovazione della facciata è neida planisata minuziosa manch dei Giovanni Netzer, gli intendanti da origine.
2: Gli euseci inzo per scrutola c'ha inzo l'uvro quel scalpelve della facciata per capire se che l'inscu c'è la vusevore neida. E che c'è sto per noi che una grande sorpresa c'è la c'era fitch colorata. Non sono già in da tungs in lilla fegna, in ocker c'è in calogre di terracotta, in verde intensiv che vuol dire scienz ricostruisce tutte le calogre che la c'aveva, c'è forse la c'è la più colorata in tutto il sesso.
1: Uscegli c'è il nome Villa Alva, sto forse ne riponderò si va la renovazione. Fin gli atton cozzan le lavorsve della faceda, gli anvirn vigna loro l'uvro davanz. Il plans preveien d'aver tutta fin an radonte non. La Villa Alva due stavantare in museum e raccintare storges da pastiziers, da l'otterman dat gli en caffè, nova cins possa gier ce cils pastiziers fabricivan in eda.
2: Che è in piccolo paradiso per tutti questi cianguigenti il dox. Il pastizier sgrigiungs era già renomos anche nel mondo, becengal per il gost ci producivano, ma anche per le forme delle turte ci sapevano fare. Che vuol dire, è una sfida viene ad essere, scusa vanza interpretare che il dolciams ci erano da lezze sovra sfic dox, scusa vanza interpretare che il per il nostro centenario.
1: E producia due sner tutta l'acna manufattura. Giovanni Netzer s'allegra schon da poter raccontare storie scucella da John Jäger, ciò fabricia la Cesalva.
2: Io va in una grande fascinazione per il tema dei pastizieri, che gli emigranti che non hanno abbandonato la terra, che hanno iso all'esterior, che hanno tornato con le esperienze che hanno fatto e che hanno contribuito a questo figlio per il sviluppo della regione.
1: Alla prima badiglieta da dozz l'indes de Dumang e nia era il presidente comunale da Sursès, Daniel Vasescia.
3: Che è un'ulteriore purgeida ci nirò ad ar con quel museum, con quella manufattura, a quel restaurant ci dà con desper la veia di il pass di Gelgia vers la Nagedegna e che il vototan direzione ci dalla Fegna Meira per Sursès ci l'hanno davanti una destinazione, ci avverte, ci marcia, ci c'è tutto.
1: Finanziai devin la renovazione della Villa Alva con daners del man public, soprattutto dalla cira de monuments e da fondazioni e fautors privats. Dil 3,6 milioni francs ci la renovazione costa, mancia il momento anche un milione, o dec Giovanni Netzer. Il comune di Sursès è finito a vedere anche da faccia la domanda per un sostegno finanziario per la renovazione.
0: Va vedere forse un po' bondo, da vedere il Murs in sé Alps e soltanto la colore. Ed il plan per la nuova facciata. RTR.ch è l'adresse.
4: Mesti. Mia lingua.

Mister, la vamo di pro RTR, un pitch emitur con grand program. Ed in 6 minuti. Batte fin già mezzdì. FC Lecqua, studio di radio, per Georgina Janchi, ci moderesce il magazzino da mezzdì, da venerdì al 8 di mai. Fin qua, Romancia, grazie fitch per vos interesse. Giù mezzdì agreabile, forse per razzo da sulai. Sin quella pelle. Mes nome Elias Tuteos.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Schletta protezione ils glacés ston jela stat cu una scina fina cozza da neif sco o mai. Nigin glac su enter 30 ons svanesce la patinera artificiala a Mustè.
2: Si borab zentun sa insprenyatsa naua. Magari fosse il faliu liuc, coi ne sperdite per tots.
1: Cun conta, tiels meinis nigina Svizra da 10 milions tensiun all'urna garantida. La Gronda Bretagna elegia las sperditas per la partida regenta Labour enormas. I elas 12 ja sun Georgina Janki in bi a bien miezgi. Schlettas vistas pils glacés svizzers en vista alla stat, sils glacés jai radun in quart pi pauc neif ca usitau la fin di un viern, quae muos il rapport de la reit ca fa las mesiraziuns glamos. Sin encins glacés e la cozza si finasco ammai gi Matthias Huss de glamos.
3: Wir haben deutlich zu wenig Schnee auf dem Eis. Dieses Jahr ist es so, dass wir vor allem in der Südostschweiz, also zum Beispiel im Engadin, Graubünden, aber auch im Tessin, deutlich zu wenig Schnee auf den Gletschern haben im Hochgebirge. Das heißt, wenn wir weniger Schnee haben, wird dieser Schnee schneller verschwinden, sobald es warm wird. Und damit beginnt der Verlust der Gletschermasse früher.
1: En Engiadina, sils glacés pers a Murtel, han ils specialists per fin registrau novs records negativs della cozza de neif la fin di un viern. Compariau cu la perioda dils ons 2010 tocan 2020. En media dils ons vergai s'ensamfla d'anton il quantum de neif sils glacés e la parzura bernesa a del Valais. Dallas mesirazions de neif sils glacés tiei erui la luna de nus consumens. Resultats di index usse las novitats oz cun Maria Fiali.
4: La luna de las consumentes e las consumens in Svizra e la vrei sa meiorada le vet, quai su entercela e il mars ida marcanta maina na vos. Qua resulta dal index da luna de consum del Secretariat de Stadi per l'Economia SECO. Konkret sei l'Index d'Avri s'augmenta per 2,9 punkts sin minus 40 punkts. Malgra questa leva ricreazione, sei la luna de consum sin in nivel istorica mein bass. L'Index ha il Mars con minus 42,9 punkts contengi il punkt il pi bass da pil 2024. Suenter l'incendi catastrofal a Cromontana e anche in ultim Svizzer en in ospedal en l'exterior. Il paziente due proxim emna può spetturnare in Svizzera, comunicesce l'Uffizio federale della protezione della popolazione. A riguardo questa factura, la pubblicesce l'Uffizio in l'avvenir Becch prima in cemna cifra stavart nua che le sonfrende se l'incendi sa chatten. Ragion principale per la registrazione delle cifre sei nominata ma in stada la planizzazione per portare in avos le persone blessadas. Las via fiers de la Jungfrau an transportal in prim quartal de quest on pi paux giasts. Rajun per quai sai surtut la guerra in Iran, sco las via fiers an comunicia. Letza procuria per massa girtats in il marcia asiatic e per restrizions in taifri il traffic aviatic. Tras quai an las via fiers registrat 12% pi paux giasts che durant la medema periode da l'on avant. En tut ein bun 180 mili persunas visita il Jungfrau Joch dal Gené fin l'avril de quest on.
1: Mid ein ei exterior cun prims resultats e tendenzas de las elecziuns visi l'insla anglesa.
4: Per las elecziuns regionales e comunales in la Gronda Britannia sa musa in la gronda victoria per la partida de la dreccia Reform UK del pionier del Brexit Nigel Farage. Una sconfitta per contro sa musa per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer. Su entrkins ad un bravar in terz dels 136 districts elettorals, an il socialdemocrats del Labour pers plica la mesadata al setz. Reform UK ha entad gudenia pres 400 setz. Era ils conservatives oppositionals an pers 170 setz. Malgra quest resultat, al prim minister Keir Starmer annunzia che na veia becz a retrair. En la guerra tranter la Russia e l'Ucraina renfaccian da nova main omadus paiais in a lauter da vair contrafaccia la pausa da combat. quella han oma duas partidas proclamà mincha mai unilateral. Il Ministeri de Defensiun Russa ha annunzia ch'in saia neutralisala da Mount Baut plicca 200 drones ucranaises. Per via delle attacche hanno inserrato in Pararma in tre delle piazze aviatiche e nel sito della Russia. Dall'altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che le truppe russe hanno attaccato la notte passata basi ucraine.
1: E in Emma, dat la nazionale svizzera de hockey se un prim giucca la VM de casa contro il Stati Uniti. De visur mar arriva d'Antoni Nulterjur giugador della NHL per da sostegno alla nazionale.
4: Janis Moser, il defensor che gioca per Tampa Bay e la NHL, ha sorvegnato Schwerda per essere della partita al campionato mondiale a Turice e Friburg, che comincia il 15 de maggio. Tampa Bay è nominata mancro da ora dal playoffs della NHL e lo chavel final. Moser è il sisavel giocatore della NHL che sostenga l'equipa nazionale svizzera da hockey.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: E qua venza un pinau oz de mesgi. Na al credit personal a patinera ni gingla certificial pli a musti. Quai na del cusè de vishneunca ad ina purgida scazigiada ad uvrada fa sursta e in la suprastonza comunale che ves giavijau.
5: Poi ai veramente ina purgida che patoca si mi agliaut che in fostau ideal si vesen giù in votazione comunale e quede quai fostau al suled ver.
1: Nua che il meni del sovran è domandato delle prossime votazioni federali, cui va per l'iniziativa che vuol nigina svizzera da 10 milioni di stati ciunconta, a grevgi, sinceramente, vart che la copeccia.
6: Die Zuwanderungsdebatte die ist jetzt so lang. Wir haben so viele Initiativen über das Thema. Insgesamt haben wir ein recht gefestigtes Meinungsbild zu dieser Initiative, dass eigentlich die Meinungen eben recht gemacht sind.
1: Gli indirizzi chiaus di institut ca fac la ricerca ca nus udin e un onz de mesgi, ma us in qual dettagl da Laura.
0: La meteo.
4: Oz resti per gronda parzu je iv, sporadica main podesi dar plievgia, guai, consunt en la val mesauc. Las temperaturas maximales entranter vence 2 grads a Quira e 13 grads en l'engiadina auta.
1: In Magnet, che sur decenni scarmalau mellis durante la stagione d'unviern de montale spettines a die fan qual gir a pirouette, il glaccio artificial a musti. Os esel historia svanesce ordil catalog de purgidas, suenter il na del cusai de vishneunca al credit dat incoma in milions che ves druau personala patinera artificiala. In a decisiun che de bers a musti capeschen bo. Anja Furger.
7: 1,1 Millionen Francs wäre sie gestaut, dass ein neuer Glatsch artificiell muss stehen. Das Parlament will bo konzeder kein Kredit, wenn per Part kapiu, per Part ebo.
2: Ich habe auch ein tun, so ein Sprengatzen auch. Magari ich habe selber viel Glück, aber ja, ich habe es kostens, es hat eine andere Situation. Ja, ich schon probieren, ja, keine Sperrdite per Tod.
8: Es ist eigentlich sehr schade, weil es ist eigentlich Bereicherung im Winter, oder? Wenn da Touristen da sind, neben dem Skifahren, ein Eisfeld, macht schon etwas aus, finde ich.
9: Ja, weil ich auch dir gehe, an die erste Aussage der Decision der Wischnauke. Er sagt, dass ich ein Budget für die Jahre gehe, dass ich mir ein Schau und dass ich mir ein Schau und dass ich mir
7: ein Person, die nicht mehr die Decision der Kusil der Wischnauke, ist Clemens Berter. Er ist eine Superstanz kommunale e presidiesce la commissione de menage del Center Fonteuna.
5: Io sono ebo propri venus per derz che quella decisione c'è, io vai mai certiu che quel mondo dell'aua giù.
7: La finale è la decisione consiat contro 6 vus e dina abstenzione stada fece streccia. Naturalmente che il suprastond è ascia trompaus e da mai chi dà la patinera già da più varga 30 ons.
5: Questo tenere viene più continuato con quella patinera qui per i nostri fondi, i nostri giuventini, i nostri hosts, naturalmente per il Schliet e per il Club de Curling. Qui è don. Noi veniamo, non vende flame, tocca se c'è molto, se la Lucman venus, negine patinere artificiali. Qui donno.
7: Trumpaus, se il bumo della decisione scottala, può ben essere il agito del Cusel da Vishneunca.
5: Il Cusel, vede se di bien nus fai ne da zi della popolazione, poi è veramente una purgita che per tocca scimmia agli altri, che è stato ideale, si vessen giù in votazione comunale, no, che tutti avevano pro e contro, e questo è stato il soled ver politico.
7: Teres Burigadola, presidente del Parlamento, ha davar quella proposta in chiaro, meini.
10: Us quindi scusirs e cusirs essen elegi del pievel, ed è nostra legitimazione, ed è nostra obbligazione de prendere decisions. Also io kai boca, io sco presidente del Cusel, es cessen e scheia in moment di, ako je sci knapp, lu votoin so auni nega, na io kai Minchin da nus cusirs e cusirs, prens in fundamentals arguments, kins a udiule sera in a decisiun, e lui quella decisiun cavala.
7: Tenor ella agen la finala plirs motivs, sco per exempel il sauls curge da mantenil glatsch, et autos grons projekts gestatten sin rucca muste, menau til napil credit. La suprastanza comunala leva cur gleis curst per la sanazion da 1,1 milions francs, cun in a part il godon di lion 2021. In quai grau era il Parlament in altro meini.
10: In a maiorità del cusei era l'ueba del meini. Accene mein, du essens osa metter della vachquels raps per la scola, per ve lu in principi schon prefinanziau quella summa. Also lo ma vi lu effektiv ebbe per priorisar cioi projekt a cioi importanza.
7: Fac ai che il cusei comunal a decidiu. Il glatsch artificiale muste ven bo sanaus.
1: Anton las dodis a dodis. La proxima votazion del Pievel miet cercladur a situazion da pac, tier quei project ca vincion in temps discutaus pulit controvers. L'iniziativa della PPS ca vul nigina Svizzera da 10 milions. Vessan Svizzeras e Svizzers vujau la fine vrel vessi dau tutina bagies sconas. Quai se resulta dalla ricerca che l'Institut GFS Berna ha fatto per incarre arrica dalla SRG SSR. Il second project che vuol mi dà la legge davanti il survec civil fus pezza cop vignius acceptaus. Per de pli details c'è che sa è un shabige.mobilisa Milena Bassina domandau in dils chaus della ricerca.
11: Per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions u ernum neda iniziativa da persistenza tocque tenore il prim trend dell'Institut GFS Berna una situazione da pat. Vol dir, i stes geras personas gessen set efnes ens la votazione sci e i stes geras na. Normal meint perden iniziativas con ir del tempo d'approvazione. Der temas da migrazione seien las opinions però già fattes, que declara Lucas Golder del GFS Berna.
6: Wir haben viele Menschen, die eine klare Meinung zu der Migration haben. Wir haben auf der einen Seite Leute, die aus Souveränitäts- und auch ein bisschen aus migrationskritischer Sicht ihre Meinungen bilden, und die anderen, die eher die Vorteile von Migration sehen, die Integration sehen und Stabilität und Wohlstand. Und das hält sich eben die Waage. Insgesamt haben wir ein recht gefestigtes Meinungsbild zu dieser Initiative und es zeigt den Patt.
11: Les calculaziuns del GFS müssen che persunas che empoce fiducia il regenza accepten questa iniziativa, gers del PPS e part del PLD e del Center. Aktuell meinst du schon 47% sci e 47% na. 6% nun als Menschen deziis.
6: Unsere Daten haben wir bis jetzt fast kein Zeichen von einer eigentlichen Proteststimmung. Beide Lager sind ähnlich motiviert teilzunehmen und man kann vorstellen, dass eben auch beide Lager bis zum Schluss ihre Punkte machen können. Und dann gibt es gar keine so Proteststimmung mehr, weil häufig die Proteststimmungen entstehen, wenn etwas ein bisschen enttabuisiert ist, eine ganz neue Diskussion entsteht. Und ich würde sagen, gerade die Zuwanderungsdebatte, die ist jetzt so lang, wir haben so viele auch Initiativen gehabt über das Thema, dass eigentlich die Meinungen eben recht gemacht sind.
11: Ma perché va qua insomma? Il Partito Popolare Svizzera pretende che la popolazione svizzera va in limitata. Un argomento per è che l'immigrazione surcharge il spazio d'abitare, il traffico, scuole ed ospedali. Dall'altra parte va in argomento che la Svizzera è dipendente dalla migrazione per occupare piazze, per esempio la gastronomia o la cura. se il numero di persone in Svizzera raggiunge fino al 2050 9,5 milioni, allora veste in ordine iniziativa la Confederazione e il Centun di trarre in misura il settore d'asilo. E la seconda votazione nazionale il 14 giugno è una modifica della legge federale davanti il servizio civile. Con questa modifica vogliono il Cusal federale e il Parlamento garantire che il servizio da militare è la regola e che quede da più ostacoli per fare il servizio civile o se c'è quel diventa l'eccezione. Del 2025 è misur 7.000 persone sclapò l'ok per fare il servizio civile. Quasi il più numero di specie da questa possibilità. Del militare, derenque il stesan, passa 2.000 persone. Contro questa modifica della legge è stato fatto il referendum e per cui decide in giugno la popolazione. Attualmente c'è 52% sì, 40% no e 8% non è mai deciso. Oggi è Martina Musso del GFS Berna.
12: Die Meinungsbildung ist noch nicht wahnsinnig fortgeschritten. Die Vorlage steht nicht im Zentrum am 14. Juni, man muss es klar sagen. Und das Zweite ist, wir haben eine sehr atypische Zustimmungsstruktur nach Regierungsvertrauen. Wer der Regierung vertraut, ist weniger deutlich für die Vorlage, als wer der Regierung misstraut.
11: La Kalkulation auch GFS Berner fährt zu den Inkumbenzen der SRG SSR e domandò a 19.728 Personen im Fredosefnis. Il risultato è in spazi di sbalzo di plus minus 2,8 punti percentuali.
1: A se vuoi leggere un più dettagli della ricerca, se vuoi leggere analizzare tutte le ruote percentuali e a menis, nessun problema, la ricerca GFS venza epinau sin nostra pagina web.

Quai è tutto il Davos Magazin de Masgi per quest'emma che venius preparaus e presentaus da Maria Fieli da Gheorghina Janchi, producent John Giri Flip. Nus e nostras informazions a massa auter per tecla, leger, ameram, flens, scodina, cun visita nus in nostra panna web, ni, ben in qual audio, video e via nostra applicazion Play RTR. Antonio si gratta in quart vergaules dodis, toccan la mesa, accompagna musica, vostra pausa de masgi a lu, se vu sudistir quals con in gi special, oz ils oc de maj. Ci sa, forse che vies non croda in nostra hilarica delle gratulazioni. Pacifica pausa de masgi, se vu sveis per grat preu plaz a mesa, in fecbien. Appetit! Appetit!

Se potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: A var anniversari, quais fin già magari al spel, ma si deslura mo venderdi e del solai splendura, no venia crea bot na melder. Pilantora si surven eremo gratulaziuns live per RTR. Charles Jubilars, Charles Jubilars, Speranza va a cominciare fin già bene vos di oggi, con tortas, con saluti, con brancladas. Non continuiamo qua con Giovis Live al radio, scopriamo per ci a sonni saluti via posta e l'ora per ci ci sorvegniamo saluti via telefono e WhatsApp. Tanto per tutti i Jubilars e Jubilars, ci avviene l'emissione, tranne la fin

da quella? La büstcha, la sort, per dus bons pel bon in giardina scuola. Elias, tu ceas il microfono per voi? Allegra. Al prim giubilar ces dasc presentar a nom Gaudi Corae, Gaudens Corae, elis da lax, az 70 ons. Dapi 33 ons conta Gaudi Corae da lax al cor viril ligia grigia. La suprastanza dels concantadurs gratulation giavis nei bigi de fiaste dan biars moments musicals e da compagnia. Qua non sunt tot las giavis, per Gaudi Corae, ed is rivada mo una seconda gratulazione, a Lax Festival che Gaudi Corae si usia tanta avaldi de na scientia, tes amici da Lax gratulation da cor in grazie per tia compagnia, tes survece natural maniera per las buonas pizzas che ti fasa dine puspai per nus. Nos giuvigein mo il meglier pel futur e se le grande fa oz in viva con te. Un giuvis musicale si nu plazza qua per Sir Gaudi Corae, cantato al cor virili già grigia, Jesus Dulcis Amor Meus.

Jesu, dulcis amor meus, cantada al cor viril, Ligia Grigia, per gaudi corai da lax. L'ora delle gratulazioni del 8 de mai, il 8 de mai celebresce Madeleine de Florin Spescia a Mustè, 65 ans, cara donna, mamma e tata Madeleine. Oggi sti 61 ans e qua esce sti festival. Nos gratulainati da tut cor e celebrain da sci appassentai in BD con tai. Ti es restada in aduna giuvna che sabbia schina tata e carezza schina mamma. E grazie al fec che ti hai con quai che ti hai in orelia aviarta per nus tuts e se gides nu che ti mo pos. Mo mera magari era in teg da tai, gaude lai sul visi. Buona sanadat, clece ventida pel futur, in carsa litz da tia famiglia con tes trais afons Simon, Flavio ed Angela, il seis beadis e beadias e naturalmente tio Ignaz. Take a chance on me, dat abba al giavus musical pel 65 aval da Madeleine de Florin Spescia da Mustè. If you just

0: Con Take a Chance on Me ed ABBA ven la Madeleine de Florin Specia celebrada la giubilarda Mustiauz 65 ans. Non fanno in pass a cuore Ignaz Kohlenberg celebrescia 83 ans e non va in su di posto il 4 RTR per essere Ignaz c'è d'ast preleer Carnazzi già 83 il temps gol buono tir time o tir tuts e l'essere divisato bene. Cordiale gratulazione che ti possa dare ogni dic con velo e celebrar con tie sbeadias, con salizie e forse ti rincafesci con vicino il clau. E una bella vagina saluta, ma er oz, ava mezzdì, la donna di Ignaz Kohlenberg ci sa annunzia per la cupina.
1: Io ves gratulavo bugien a mio uomo Ignaz Kohlenberg, a cui era che festivesse oz, si vociante traisava l'anniversario. In nome di mai e mie figlie, con le tre beatias.
0: Usce la Ottilia Kohlenberg per 83 avel di Ignaz Kohlenberg. Ed ossa s'incliamo la musica della gratulazione del vagin che ne ha pelato avanti. Quella vien in forma della canzone Il Paternies, cantata dal cor viril alpin cuore.

A tanti traisons celebrescha. Ignaz Kohlenberg de Coira Oz e per il vaina du di paternias cantando al cor viril alpin, alpina Coira. Una gratulazione inscritta, sdascia preleramo, e loro lanciano qua telefons, whatsapps, tutti giugis spontans. Questa è Diana Susch, a tanti cincions celebrescia Silvia Menic. Ciara mamma, nona e tata. Per te so tanti cinciav l'anniversari, l'hanno tutti gratulata de cor. E non sei grande poter fare una festina insieme con te. Giovigiana, tai cara mamma, amo blera zures in tia l'opcia con blera sulai, quai a far sciaina. Stinfs per tots, sta qua in clamras. O l'era un bel cudus. Non è efficiente, tai, teso fans Irena, Monica, Sonia, Noldi, Nadia, Ladina, con partenaris. Tesabiadis, Giancla, Ursina, Serraina, Jürg, Severin, Men, Duri, Benjamin, Sidonia. E tes bisabiadis, Xandra, Alessio, Alina, Mayra, Kilian, Leoni, Elina, con una gronda branclada da notots. E del giovis musical per Silvia Menig de Susch, quel ven cumpli in forma da Engadiner Lentler Fründe, con Engadiner Schlaviner in Schottisch.

0: In 8 minuti è la luna, questa è stata in giovinista musicale. Plazzata per Silvia Menig de Sous, che ha 85 anni, che è venuta a celebrare qua l'ora delle gratulazioni. E con qua lei non lanciare ufficialmente telefoni e WhatsApps.
1: Per vos. Con vos.
0: A moina vis per voi. Tanto tutte le giubilari e giubilari ci vengono menzionati qua in quest'ora, sai qua via WhatsApp, telefono o via formulare, traino la fin di quest'ora la busta, la sorte, per due buoni per buoni giardini a scuola. Vale di meno la pena di gratulare qua e pisserare per una bella sorpresa. E qua fai noi scoprire via telefono, 0800 20 25 30 il numero. Se lei vuole gratulare live con la vostra musica 0800 20 25 30 e si inclina e il WhatsApp se è già possibile fai un avviso separato in pochi momenti intanto e sono qua per voi almeno fin quarto passa la luna.

0: Ne partez pas, somme Céline Dion in 30 minutes l'une et nous bivinent ein al telefon. Al prim gratulant de costura, Wendelin Kajochen de Giuvalta, allegra.
1: Buonasera, Dalia.
0: Buonasera.
1: Car Gaudens, cordiale gratulation, tobien, buona senadade, stai scottiei, mia vonda. Mi ha proseguito il canto. Tocca con sé. Adia.
0: Gaudenz Corai, esel giubilar dell'Ax 71, 99 per lettina, gratulazione. Servende l'in, e la ercentà col giubilar?
1: E bene.
0: Quando l'önce è qua passà?
1: Von duzo a von treson, vo calau.
0: E ho saldit tocca un concert, cura es col prossimo concert?
1: 30 de maggio.
0: Al 30 de maggio, ok. Scilura, tramettano intanto saluti al giubilar e non vanno a piazzare in clima un po' musica e una canzone del cor viril Ligia Grigia. In giù c'è Elza in cantà insieme. Savenz al titolo. Sarvendelin. Grazie per il telefono.
1: Anzi,
0: una bella fin d'evne. Grazie.
1: Grazie, Samion, da Dia.

0: Il cor viril ligia grigia cun savens do di per gaudens corai da lax giots 70 ans. Non fin già pronto al telefono la prossima gratulante. Ci telefona e entro che per il giubilar e la bischia per dus bons pel bon termal a scuola. L'apparat es Bernardetta de Camilli de Vrin. Allegra.
1: No.
0: Donna Bernardetta, e la gratulesce al om Giorgio de Camilli. Per lo tanto yeah. Bravo. Con c'è plez?
1: Yeah. Mio caro, tutto il bene e gratulation da parte di tutta la famiglia.
0: Mm-hmm. C'è il plan oggi?
1: Oh, venne da Tigliali Arba.
0: Ah, e la sera? Dati in vivo?
1: Yeah, yeah, dati a Dina, per Spagna.
0: È dati a Dina, ok. Non va in Toc, c'è nuova in piazza per l'om, bella in zona, suonato il Schweizer Armeespiel per la tanto in avvel da Giorgio De Camilli. Donna Bernardetta, una bella festa con l'om ed una bella fin d'efna.
1: Grazie a te.
0: Addio.
1: Ok. Addio, merci.

0: Bellinzona dal Schweizer Armeespiel, do di per Giorgio De Camilli. De Vrinciaz ha tanti nons. Non fanno in avanti con una gratulante de Ferdin. Hilda Czarner, l'apparat Allegra.
1: Buongiorno. Io les gratulare alla Claudia Cantini, si se è 79 anni, a divisar tutti bene, a buona sanadat, a cula canzone, Fontaunas clare son.
0: La Claudia Cantini da Maton, c'è la relazione con la giubilara?
1: Ma era la mia vicina più avanti in l'acqua, conosce la della Spurus, conosciente.
0: E dove siamo contatto regolare?
1: Ma mi c'è tanto, tu pensi si va in puspene di una festetta.
0: Dati oggi una festa o forse pur per radon, per l'ottanta?
1: La sera, bici. Eli se zoom, era un po' malzano, però si giorno c'è.
0: Ok. Scilura, tramettano questo saluto d'anniversario con quel floggio vis di musica, Fontaunas Clare Sunen, per Claudia Cantini de Maton, c'è 79 anni. Donna Hilda, grazie per il telefono, bella fin d'evna.
1: Io grazie, addio.
0: Addio.

Fontaunas clar resonan. Dal cor de Fons Mustè e del quartet Grischun viril, dudi per Claudia Cantieni da Matonchots 79. Dudas passa l'unna, sperat il telefon s'inclea er possibile WhatsApp o SMS, numero 079-270-07, e ripeto 079-270-07, e no traen la busce alla fine dell'emission, tanto per tutti i giubilari e giubilari per dus bons per il buon ingedì.

0: Driver, Gioia Marlin, musica svizzera qua e l'ora delle gratulazioni. Quart passa l'una, questo è RTR e adesso stanno a bevere, c'è non è pronto la musica, ma intanto va tutto last minute, ma qua funziona er. Musica è pronta, gratulante, è pronto al telefono Aldo Manec da Birsfelden, allegra.
1: Allegra, allora, buonasera a tutti insieme. Io ho permesso da mia scuola, che io voglio a trasmettere tra la radio Romansch qui al di della scienza in massaggio con la musica ad oggi a mio amico e compagno Doriga Dolla. Noi siamo insieme a Mustea alla scuola primaria ad elle gli emigraus avons sedir 60 giunons all'Australia a stat oz Green Mounts. Adio lesso un trauma in gratulata del, io sai, Elsa buttatla la musica live, con qualche chi teitla nos si muste, per esempio, io prendo la scelta, io faccio in copia del link, per metterlo qui del sin suo email, a pisalta tla, mes gratulazioni, das gewiss, allo auto lecce che nos dia, also teitla carduri, io gewiss il detito bien, gratulesto di te so chantons, esci io sai, chi va a busci ba in contei, oz, aber io spero che ti sappes presentare in BD, con t'esperienza all'Australia, a nus, della sua selva, te muste, lessen gratulade ti, sin te so chantons, gewiss a tot bien. Io sai, ti as deci l'on vergauk, ti est als gauk, ti vigni a sine gapu spena vosuol, aber scoio audio, da tu frae di che state biningen, e la dede mi sei pli probabel buco sei vel che ti vigni zana vos. Pia, nus giva già in tutto bien, e in carceli di mia partenare Ida, stai bain, a stai sound. Ciao in tem.
0: Flotze lütz, da la Svizzera, fin in Australia, a Green Mount, Western Australia, in giocce Doriga Dola oz a tante ons. E na viz, il tempo là è per il momento la 7:15 la sera, appunto, yes, dal tempo non yes, da terlar, ma non funzionerà a terlar radio live, uscì c'è il tramite il link. Dasci mo domandar, sir Aldo, hai un'idea, c'è a Aldori fat, c'è lavoro al fat in Australia?
1: Io credo, io sono positivo, ma credo che in quelle, mi migrausi all'Australia, al Luvrausco, chauffeur de taxi, o sai, el era un chauffeur. Allo è mo di unega, calmava un turno, el marcau, dopo tutto un turno, con gast, manava da vende din punkt A, tocca svente din punkt B. Aber exakt, io sono positivo, se stessi domanda einiga, ci fra jedi, aber io crei mes compoins che stato non muste, let's anfall si cecala faccia del vos tempo.
0: Fici interessante. La canzone già visata, quella è fici adattata, il titolo è l'Ester, si lunch na ven, canta del cormasha da grigion Turic. Saluts in Australia, ha?
1: Grazie felici, sta felici bien.
0: Grazie del Saraldo, bella fin d'evne.
1: Bien, tu bien, ciao.

0: El jester schilunsch naven, centad al cormesche da Grischun Turic, per Duriga Dola, orient da Musté, c'ha za tanta ans, ci sta ossa, millis de kilometers de venda, c'è la vart del mond, a Green Mount, in Australia. Ciao, salut, in Australia. Hey, con quai, es ossa weinsch passa l'une, in giuns WhatsApps rivats, ed er in giuns telefons, più osce c'è no, poda in craia. Tortot nos, as gratulazions ad oz, ti las metter in nos pacchettin, e tra la büsche per cici godogna, las dus bons pel bogn in giardina scuola. So, e qua es. Quando fermo hai fatto insieme questo zettel? Jawohl. Ignaz Kohlenberg de Cuore, ci ha tanti traisons, godogna dus bons pel bogn in giardina scuola, sar Ignaz non ci vigen blerpejair, con questi dus bons. E aveva gratulato il vagino e aveva gratulato la donna a ciascuno della cupina. In nome di RTR è gratulato da cuore a tutte le giubilari, a tutte le giubilari di oggi, il 8 di mai. Spranza su nivet vo oggi, tutte le sulai che volevo, tutte le compagnie, i regali, tutte le belle momenti che voi giubilavate per questo dì, o se ci possa restare in quella algordanza che ha marità. Mes nom es Elias Tuzeos, e dis grazie per l'attenzione, de mo un avis via rtr.ch, da ja das gratulations per tadlar da vo, e der tot las infos co gratular. Intant, vi wünsche eine bella fin de efne, non so din de mandar, c'è, sta bain.
1: RTR, las gratulations. Suente mes di, tar RTR. Un sempre verz, scuverides e hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: al sempre verd,
1: pomeriggio troppo azzurro e
0: Zoril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La luna dals consumenti svizzers è sa migliorata l'avrì. E la guerra in Iran ha conseguenze per il turismo sin il Jungfrau Joch. E le stues, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. La luna dalle consumentes e dalle consumenti in Svizzera è la vreisa migliorata le vet. Quai suenter che è il mars e da marcanta mane na vos. Qua risulta dall'index della luna da consum del Secretariato Stadi per l'economia SECO. Concreta è l'index la vreisa aumentata per 2,9 punti sin minus 40 punti. Malgra questa leva recreazione, sai la luna da consum sin in livello storico mai bass. L'index al mars con minus 42,9 punti contangi il punto il più basso dopo il 2024. Suente l'incendio catastrofale a Cromontana e anche in ultimo Svizzer e in ospedale in l'exterior. Il paziente tua proxim emna può tornare in Svizzera, comunicesse l'Ufficio federale della protezione della popolazione. A riguardo questa factura, la pubblicesse l'Ufficio in l'avenir Becch priminci emna cifre se vart nua che las unferendas all'incendio s'acciatten. Ragion principale per la registrazione delle cifre sai annumnada mein stada la planizzazione per portare in avos las persones blessades. Las via fiers della Jungfrau an transportale in prim quartal da quest on pipaux chasts. Ragion per quai sai surtut la guerra in Iran, sco las via fiers an comunicia. Letza procuria per mazzagirtats in il marcià asiatic e per restrizions in taifer il traffic aviatic. Tras quai an las via fiers registra 12% pipaux chasts che durant la medema periode da l'on avant. In tut ein bun 180.000 persunas visita il Jungfrau Joch da Janè fin il avril da quest on. En una banca in la Germania ein delinquents prendi ostages. La banca sacciata in il Bundesland Rheinland-Pfalz war vencia 6 km da vent della città Bonn. Der in ostagi s'attractia din manischuns din transport da Danes. La polizia parte dal fatto che detta plirs delinquents e plirs ostages. Ella sei venida informata oz avant mezzdì della snof. La situazione sei attual mein statica, comunicesse la polizia. Da plire tals e cas nen anche pece in conoscenz.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda parzu jeiv, sporadica mein podessi dar plievgia, guai, consunt en la val mesauc. Las temperaturas maximales entrant vencia 2 gradi a Quira e 13 gradi in l'Engiadina Auta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: RTR.
1: En ina banca en la Germania dat in rapiment d'ostagis. Ed ils vertliberals grischuns han decis las parolas per la proxima votaziun. I las trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En ina banca en la Germania ein delinquents prendi ostagis. La banca sacciata en il Bundesland Rheinland-Pfalz war 26 km da vent da la citat Bonn. Fin ustana detti en agines indicazions chi detti a personas blessadas o mortes, uscia la polizia. È la parte del fatch chi detti a plirs delinquents e plirs ostagis. Taris ostagis natucient in oren primas en conoscientes nagins clients della banca. La polizia sei avvenida informada ozzavant mezzdì delas nov. Persunas che vivono nel contorno della banca na sa in becchen privel. Da pli details del cas nen anc becchen conoscenz. Ils vertliberals grischuns han decis las parolas per la votazione dal Cercladur. La partida di na all'iniziativa nagina svizzera da 10 milions della PPS. Ella periclitescia la cooperazione tra la Europa e la Svizzera. Plin avant podes er la mancanza da personal venir mendra. Erter il referendum contra las midadas del servizio civil an els vertliberals grischuns decis cleramein la parola na. Malgrat che l'armada aia da combatter con sfides, na sa ina gina option da flavlentar il servizio civil ein nom en la comunicazione. Il Pievel Schwitzer decide els 14 Cercladur all'urna. La consigliera nazionale del Tessin, Greta Gysin, ben probabile ad essere la nuova presidente della frazione della Partida Verde. Ella è nominata mai la soletta candidata per questo posto. Il termine d'annunzia è scaduto a mezzanotte. Il 22 di maggio elegge la partita sia nuova presidente della frazione, la elezione di Gysin va la usasco act formale. Ella surpiasse il posto ad Alin Trede, che venide elegida il mars in la regenza cantonale da Berna. In connex con il campionato mondiale da hockey a Turic e Friburg, vuole la SBB extendersi a purgire da coliazions. A partire dal 15 di maggio, cura che il campionato mondiale comincia, due per parte dar tren supplementars o adattazions vid l'urari. Perché gli spettatori possano tornare a casa con il traffico pubblico entro i giovani. Quai doi era essere possibile se il giovane veste di ir in prolungazione, a num in la comunicazione della SBB.
0: La meteo.
1: Daman doi per grande parte dar aura sulle giva, e la regione da qui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Er la domenica comincia anche sulle giva, con terzaira doi l'ora dar adina da plinivels e per parte pliavgia.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escubrides. Non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il rapiment dos stagis en una banca in la Germania è a fin. E ils Vertliberals Grischuns han decis las parolas per la proxima votaziun. Jeles quatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. En una banca in la Germania han delinquents ot avant mezzdì prendi ostagis. La banca sacciata in il Bundesland Rheinland-Pfalz in la città Sinzig da terza la città Bonn. Fin ussa na det jene gines indicaziuns da vart persunas blessadas u mortes uschia la polizia. Is delinquents u il delinquent na sein Bettspli avant liu. Els vengen cerciats. La polizia haja entant pudi intercurir il bajetsch da la banca e deliberar duas persunas nun blessadas geren serradas in ina stanza. Las forzas d'intervenziun seien stades cumpliras 100 persunas avant liu, il center della cittad seia venissera all'engronda della polizia. Ils Vertliberals Grischuns han decis las parolas per la votaziun del Cercladur. La partida di Na all'iniziativa nagina svizzera da 10 milions della PPS. Ella periclitesce la cooperazione tra l'Europa e la Svizzera. Plin avant podes la mancanza da personale venir mendra. Erter il referendum contro la smidada del servizio civile an els Vertliberals Grischuns decis cleramein la parola na. Malgra che l'armada haja da combatter con sfides, na sa una gina opzion da flaventar il servizio civile, ein in la comunicazione. Il Pievel Svizzer decide il 14 cercladura all'urna. La consigliera nazionale del Tessin, Greta Gysin, veng probabel ad essere la nuova presidente da fraktion della Partida Verda. Ella è nominata main la soletta candidata per quest post, il termin d'annunzia è scadida mezzanotte. Il 22 de maggio elege la partita sia nuova presidente da fraktion, la elezion da Gysin va la usasco act formal. Ella surpias il post ad Alin Trede, che venide elegida il mars in la regenza cantonale da Berna. In connex con il campionati mondiale da hockey a Turic e Friburg, vuol la SBB extendersi a purgida da coliazions. A partir dal 15 de maggio, cura che il campionati mondiale comenza, tu hai per part dar tren supplementars u adattazions vid l'urari, perché gli spettatori possano tornare a casa con il traffic pubblico su entre gli gius. Guai du hai essere possibile se il giu veste dire in prolungazion, ai num in la comunicazione della SBB.
0: La meteo.
2: Damando ai per gronda part dar aura sui iva, in regione da qui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Er la domenica comincia anche sui iva, contro sera tu hai l'ora dar adina da plinivels e per part pliavgia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides.
3: Lasciamo ladri,
0: non-stop.

vus al puls de la musica. Dal simple vent, sur il hit, finter la scovrida. LTR, usciveria, scola vita.

musica, Berlin e Schadin. Per te. Per mai.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Impresaris grischuns han avun de lavur, quitaus fai prezi al dieli. Futurs impresaris ed auters misternies.
2: Die Direktion wohl als Juvenil sie, schkowingen sind zum mit dem Flau, lavaiek ins Voli.
1: Ja, dann proud da Direktion allem Direktion Nationale. Glacheska ston i Direktion Staat kun a schine fine kotze de Nevsko im Mai. Alla Munkonza de Habitations, a quera vola scolauta specializzata scafi Habitations pils Students. Jelas Tschun, io son Georgina Janchi, bella buonasera. E veso ben els codis incumbenzas de lavur per la branche de Baghigeni e Scantun. La società d'impresaris con structurs è samosada contenza, oz la radunanza generale a Spligia. Tenor seu president Maurizio Pirola segi la situazione sumeiont buna scoion Vargau.
3: Es gibt gewisse Talschaften, die praktisch vom Tiefbau leben, von der Infrastruktur. Da gibt es gewisse Talschaften, vor allem in den Ballungszentren, in den touristischen Ballungszentren, Davos, St. Moritz, Rital, wo eigentlich sehr viel im Hochbau läuft, wo in anderen Tälern ein bisschen weniger läuft.
1: A punto lavur, vese è o ben el futur, la branche de Baghigè scha fa in studi che muossa che la situazione resta buona e stabile e il proxim streis tocun ciunons. C'è che fa qui tausa la branche da Baghigè la situazione globale, col prezzi al dieli, costan che tram, isolazions et armadiras il moment de pli. Ed in quei grau, cuseglia president Maurizio Pirola las interpresas d'esser precautas tier prezzi fix, con qualche antir svilup di prezzi si la fiera internazionale en fitch malgues. Nus continuem cun ina surveste de novitans en cevin cun in ulterior schwarz a la capitale Grischun cui va per spazi da habità Maria Fieli.
4: La scola auta specializzata del Grischun FHGR vuol agir contro la mancanza d'abitazions a Quira. Questa mancanza sentien numnadamein la studentes ed il studentes. Konkret seien planisades 200 abitaziuns, la scola cerca ussa insieme con la citat da Quira ed ulteriurs acturs terren che venissen du monda. Ina opzion fiste nur la citat il areal entorn il vegl ospedal en il vegl störfli. Aktual mein nadetja ankne jeans plans bi profunds, adic il direktur de la scola auta specializzata en vers la gentura de novitats kisten STA. Per quai che la mancanza d'abitazions per tuccia e ulteriore scola sa Quira, saia in a collaborazione con la citat essenziala. La protezione da consumenz a constatà che shops online per comprar bietz lavorien sevens a moda manipulativa. Tenor recercia dovrien 2/3 de las facenzas intercurrides pratiques manipulatives, che contrafan per parci zund al dret Schweizer. La manipulazione capitia per esempio tra squitch da tempo artificial, plinavant sein en formulars online savens cia activats in cins crucets, uscia che il consument accepta tranter autor assicuranzas u donazions, cia legia il formular vec con gronda attenzion. Diever da questas pratiques fecien institutions an conoscentes, sco il Alpa Mare, il Circus Kni, il Zoo a Turic, il KKL a Luzerna u il Moon and Stars Festival a Locarno. La finanziazione delle partidas politicas due venir pi transparenta. Quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal. Fin us aveva la controlla da finanzas federale refusà da publiciar rapport d'examinazione da vart controlla sporadicas. Dus recurrenz tranter quels in giornalist e per quai itz avant recira ed an survenir a giun. Concret valia tenor la recira per quest documents il principio da trasparenza. Contra la decisione del Tribunal Administrativ Federal può anche venir fac recurs. En una banca in la Germania hai ozzavant mezzi da in rapiment do stagis. La banca sacciata in il Bundesland Rheinland-Pfalz in la città Zinzig da Tiers da Bonn. Fin usa na detti energines indicazions da vart persones blessadas u mortes uscia la polizia. Is delinquents u il delinquent na sein bachpli avant liu, els vengen cerciats. La polizia ha intant pudi intercurir il bagliet de la banca e deliberar duas persunas non blessadas che eran serradas in una stanza. Las forzas d'intervenziun seien stadas cumpliras 100 persunas avant liu, il centro della citat sei veni serra all'engronda della polizia.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: A quai venze un pinau cusera, l'emma d'acción nazionale per giovanils alla sava della via professionale.
2: Sem prova da fa visibile la formazione professionale. C'è vai es gida, che nos vein in sistem de formazione grandius ca arvenze setz totes possibilitats.
1: Il manader tier cantun della sparta professions ed imprendisadis dat plei de facci. Lula schlette protezione ils glacens stoni alla stat cu una scina fina cozza da neif sco mai. El grigiun an ils glacens pers a murtel per fin in record negativ la fin di un viern. A lusso se domandainza a domandain per tucai din impediment scoiva da veni cun treni auto da posta da da tir B, in quei moment che la fina mira cun stazions affermadas senza barrieras e un buleu, nua che la stues. Tres historias che nos approfondin grazie a entrare in qual dettaglio da Laura surtut in vista. Alla fin d'emma.
0: La meteo.
4: Dema un duai per gronda part dar aura sui aiva. In region da Quira raiva la temperatura fino a 22 grads. La domenica comienza anche sui aiva, con tersaira duai l'ora dar adina da plin nivels e per part pliavgia.
1: L'Emma s'inclina con ella e il GIS d'Acción Nacional della Formazione Professionale. 23 cantons in tutte le parti linguistiche e in entrai il dialogo con giovanils interessati vid in imprendisadi han discutau e cusseiau e genitors ed intermediau faits. Part de qual Emma d'Acción Nacionale ha il grigiun faits. Nora Pfister de Vart Finamiras con la situazione de plazas d'imprendisadi se presenta in nis canton.
5: Per la quarta ga ai lousa già leuc, la jamna della formazione professionale, a quei cu la finamira principale de fa visibile quella via de scolazione. Per quei per curdin tuor, il manader di uffici per la formazione professionale el cantun Grischun, esi essenzial che una gronda part dels giovanils se decidi per in imprendisadi.
2: Chi begeja las cases, el futur, chi... Feine Konstruktion per eine Cugina, chi feine Reparaturen wie die Auto, al de vos drueinze, al de vos in nossa Economie, al Schwilup Economik, e vis aus wie sind ja outqualificada, aber elba in sta sozial, toch al de vos ei dependenz de quei que nos veni outqualificada trenus caporge in buona qualitat la lavur.
5: Redun curonte stazions de radio regionales scoe ulteriures medias han reportau de quella jamna speciala. Els han manau discurs cun imprendistes ed imprendists, campions professionals a discutau cun cuseiadres e cuseiadres de clamada. Bumo la collaboraziun cu las medias segi importante, mo bene quella cun autres partenaris lai curdintur se ve. Inde quels ei Swisskills. In organizzazione in Svizzera che organizzesse campionati di professione.
2: C'è meno, per esempio, la purgida che Swisskills ha giuels di vosons la pregiente e le medie e le reti sociali e Swisskills capisce quel che fa veramente fecci visibile sin implom durante in curtems fecci intensiv la formazione professionale con grandiose storie di successo.
5: E la regenza ha preso la decisione di mettere il focus sull'attrattività della formazione professionale antoc il 2028. Minha paugs giovanils che fecen in imprendisadi, quei problem agi il grigiun pil moment d'anton bu.
2: Simpel un cao nazionale se esce che redon dus di arts dels giovanils che terminescen la scola populare e leggen la La vaia su una formazione professionale, el canton Grigiun e questi zon de pli, quei redon 80% che leggen quella vaia, questa che pesce per noi in una buona valetta, ha detto che la vaia è importante.
5: I imprendisadi, che è già pi 11 il pi popolare al Grigiun, è quel sco commerciantani commerciant. I on vergau in 224 novs contracts vini facce in quei sector. Pipau gancureu ein, per exempel, plazas d'emprendissadis co miradura ni specialist d'auto. Gradina ga mince mai 37 juvenils han anciet lur emprendissadi en quellas duas clamadas. La compart dils juvenils che se decida per in emprendissadi sedi stada pli o meins constante el grigiunils de vos ons. Ad il manader di uffizi ei de buna spronza che quei resti esci el futur.
2: Ja sem perciò dius da quei qui resta attractiv el futur de d'emprender in mi streng, de feine formazione professionale de base.
5: A che quei stetti ascia, segi important de musa cei pusella dats che la giuventicna agi insomma. Per exemple, quella jamna de formazione professionale.

Quai è tutto da nous per vos, il de vos magazin d'informazione per quest'emma che vignos preparaus e presentaus da Maria Fieli e da Gheorghina Janchi, producent John Giri Flip. Nossa paina web, adina in a buona adressa per s'informar, mo ed per s'accumblida, ni e play RTR per audios e videos. Ad Antonio Svigno vegni vergau la sciunda qua vendergi sera. Sparein che sappia slonet fa orden, s'impulse den budes, sarà giù computers e machines. A sciancia i verella la fin d'emma. RTR fa bugen compagnia e sin quella via tocca chi dat la masa con un potpourri de musica a direzione la sislu con un qual historia a novità sportiva.

0: Cun canta musica romontscha alla Bibi Vaplane si vignulas. Ciuna masa.
1: RTL Sport.
0: Ed è il G con la prima grande corsa da velo da quella stagione anciata, il Giro d'Italia. A noi non si in Grigion che escono faccio il Giro, Matteo Badillatti, che sto ad Anton Merana Vos, sin Mainz, in Cerz.
2: Schon letztes Jahr habe ich nicht können meine Leistungen 100% abrufen.
0: C'è che esce bigiau che ha messo in ambroids in quella stadt d'Anton in sia carriera sil velo tot quei raccontel. Bugien, con vus, Gheorghine Ianchi, shalu, mainza. Con musica che sa senza autor catapultà zanua direct en in club.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Novas ort il mund al sport, der RTR.
1: La prima gronda corsa da velo d'etappa scuola Ancietoz, il Giro d'Italia, che ha in gron favorito il double victor del Tour de France, Jonas Vingegaard. Il ciclista del Danmark parte la prima gara carriera al Giro, Vessi de Gartigea del A1 alla fine del Giro e nel tricolo del leader Ludovantas Vingegaard, il ciclista che ha guadagnato minimum in gara tutte le gronde corse da velo d'etappa. Senza palmares figuration spersas dus successo al Tour de France e il triumph di un Vergau alla Vuelta. Momerein sin etappa in Oz, Buel Italia, ma bene la Bulgaria, sur 146 km da Nesse Bartokan Burgas, un prim leader a portata del Maia Rosa, Paul Magny, il francese ha guadagnato il sprint final che ha spicciato su decidere etappa numero 1. Il ciclista dell'equipa Quickstep è semestrato contro il favorito Tobias Lund Andersen Jonathan Milan. In finale pulit hectic e in mezzo in gruppa più grande è da una copicciata di massa nuova e plirs aspiranti sulla vittoria in Ruklai. Da me un'etapa dus è in Bulgaria. Ad il Giro 26 quale arriva è in Svizzera. Etapa numero 16 il 26 da Match parte l'una venda Bellinzona. Ad apropos Schwitzers al Giro, Jan Christen ha con sé svencinonzi il debut al Giro d'Italia. Per Christen è lui grazie al comeback su enter sia rotadira di Jes Spatla e la corsa Milano-Sanremo. Con suo fra Fabio, Johan Jacobs, Robin Froidevaux, Fabian Lienhardt pedalescen ulteriors quattro Schwitzers al Giro d'Italia. A nous figliè in intermezzo musicale ad udin lui il profi ciclist grigiun Matteo Badilatti che ha giù pulit de morder con mens pica malgues sia historia grazie a entre che la Shania Twain a cantare.

0: il di dal RTL.
1: Hot con Ursinca dice. La di Grendils glacés continuescia permanentemente. La situazione da partenza avon questa stat è bu propi buna. Il glacé protegius mains cauterzons. Las mesurazions di avril e maggio musau chi da dradun in quart pi pauc neifs ils glacés che per ordinari. Sin singuls glacés, co per exempel perse, murtelle e l'engedina, segge la cozza da neiva scisa tilla sco un mai. Come mussen las datas da Glamos, la reit da mesurazion dils glacés in Svizzera. Con in tal deficit da neif, segge il glac e bu plia sci protegius dil sulei, ai giunum. Il Spital Regional Surselva ha ben puspescrit cifras cocnas Lion Vargau, denton mains cocnas che spiciau. Sco quei che il Spital comunicescia, resta sottelstrich a un minus da 1 milion francs, pia pipauc Kliona von con in minus da 3 milions francs. La Svisnonca Sportadras ha nestu il contribui pipauc, quella gaisi bia ben 1 milion francs, en stal disvarga 4 milions sco Lion 2023. Ils responsables avverteschen denton e chi seggi in una situazione unica, chi insagi saveu profitar d'entradas pi altas tras effects da tariffas. Asci resta la situazione finanziale difficile e per via di investizions necessarias, scriva il Spital. Shops online per comprar biglietti lavorano savens da moda manipulativa. Quei constatescia la protezione da consumenti svizzera. Tenor in ricerca manipulesci in 2/3 delle facentes a counterfeiten per parcizun al dret svizzer. Praktikas manipulativas sco squitch da temps artificial nie formulars online cagen savens già activau line lauter crocin a schegel consument accepti ad enter auter assicuranzas nie donazions scaligio bu il formular cun gronda attenzion. Diever da talas praktikas fecene instituzions en conoscentes sco il Alpamare, il Circus Kni, il Zoo a Turic, il KKL a Luzerna nie il Moon and Stars Festival a Locarno. Se la Svizzera avesse votato la fin d'avril, lui fosse la legge del survetch civil ni da acceptata con 52% e 40% na. Dall'iniziativa negina Svizzera da 10 milions, esi è un pistrec con impari da 46% a 46% na. Quei tenor la prima ricerca degli Institut GFS Berna in vista alla votazione del 14 da cercle dur. Domandau a GFS radun genif milio 100 personas duron 2 jamas, la quota de sbagli è ter plus minus 2,8% Si lunci ils temas per oz vendergis, jau giovis leun in abiala sirada.
2: Quai vendergis, schemareinen a vos, convenen qual historia intorn la materia glatschkeu. En vies radio, culs glatschers, che van con ina schletta protezione, con ina cozza de neif, per parte si finesco a mai direzion stat. A Nigin glatsch pli a musti, su entre 30 ans svanesce la patinera artificiale spelcenter de sport.
3: Si borabs d'entun, so in sprignazenaua. Magari fosse il faliu liuk. Poi ne sperdi per tutti.
2: Il Nadir cusede Vishneunka al credit per sana qual fa magari sursta. Nus tematisene una von chidat la mesa, pinada per Anceiver con vusla fin dem Georgine Janki, Shalou Mainza. A musical men lunch, lunch ne vende glaccia neif con quei hit che è della stat 2016.

0: Allora, se la schon magari palpabla, ha? La fin d'emma. Nus lancein ella mince mai il venderdì sera cu l'ura de musica instrumentale. Cu bo nus decidin co qual ura turnamo ben musicantes e musicants. Cu sera eisi la Società de Musica Mustè ca mes ansemmen las canzuns favorites.
1: Io son la Sonia Dorschai, la Presidente. Vus es c'è selegras in invariant program cus giavischs musicals da nostas comembras e nostas comembras.
0: A Chalusche vos lesse persuader de quei program variant ca la Presidenta de la Societat de Musica Mustè em permette Luta Clay, cui vien cusera las 6 a mesa.
2: L'alch musical. La musica in il centro.

0: E sì, se l'ancetta del venerdì sera della findem tuna Dua Lipa ven vergau la sis d'anton in Magnet ca sur decennis carmalau millis durant la stagion d'un viern de montar las patines a dia fan qual gir pirueta il glaccio artificiale musti os o sens el historia svanesce or del catalog de purgides suenter il na del cussei de vishneunca al credit dat incoma in milions che mes druau per sana la patinera artificiala. Una decisione che de Bärse musste capeschen bo. Anja Furger.
1: In com 1 milions francs vesi custau de sanal glatsch artificiala musste. Kil Parlament vol bo conceder quel credit, bin per part capiu, per part e bo.
2: Se bo rabes den tun, so ins prenjat se naua. Magari fa sel faliu liu, aber ja is a ets custo ins s'adattar de la situazion che ja. Ja is a un bo bien, ja eine Sperrdite für Tots.
3: Es ist eigentlich sehr schade, weil es ist eigentlich eine Bereicherung im Winter, oder? Wenn da Touristen da sind, neben dem Skifahren, ein Eisfeld, macht schon etwas aus, finde ich.
4: Ja, weil ja Ludio kommt, hat ja auch schon eine Decision der Wischnanke. Er sagt, Gott, ja, Budget, ja, ein paar Fahrzeuge, ja, die Meeren, ja, hallo, ich dachte, bei der Fahrt, ja, sei ja, Budi, kann kein Glatsch, wenn ich will, du Frau.
1: Eine Person, die auch kapiert die Decision der Kussel der Wischnanke, ai Clemens Berter. Il ai alla suprastanza comunale e presidiesce la commissione de menage del Centro Fonteuna.
5: Io sono ebo proprio venus per derz che quella decisione c'è, io vai mai certiu che quel mondo della UEU.
1: La finale è la decisione consiat contro sis vus e dina abstenzione stada fece streccia. Naturalmente che il suprastant ai ascia trompaus e da mai chi dà la patinera già da più varga 30 ons.
5: Questo tenino viene più continuato con quella patinera a cui per nostra fonte, nostra giuventina, nostra hosts, naturalmente verma in Schliete per Club de Curling, qui è don. Noi veniamo, non veniamo da flam, tocca si c'è molto, si la lucmagna, veniamo negine patinere artificiali a cui donno.
1: Trumpaus, se il bumo della decisione scottala, può ben edil agire il Cusel da Vishneunca.
5: Il Cusel, vese si di bien, non so ne da sì della popolazione, poi è veramente una purgita che per tocca scimmi agli altri, che è forse ideale, ci vessero giù in votazione comunale, no, che tutti avevano pro e contro, e questo è forse il soled vero politico.
1: Teres Burigadola, presidente del Parlamento, ha davvero quella proposta in chiaro, meini.
6: Us, quindi, scusirs e scusirs, essene leggi del Pievel, ed è nostra legittimazione ed è nostra obbligazione di prendere decisioni. Also io credo che io sono presidente del Cusel, e sono in momento di accogliere il schicknapp, lo votare se non ne ga. No, io credo che da noi Cusel e se Cusel prendono in fondamentale argomenti, che sono udiole sera in una decisione e lui è quella decisione che vale.
1: Tenor ella ha in la finale plirs motivs, scopo per esempio il Sauls Kurs da mantenere il Glatsch e autos grandi projekts gestatten sin Rucca Mustee, men auch til Napil Kredit. La Superstanza Comunale leva cur gleis Kurs per la Sanation da 1,1 Millions Francs con in a parte il Godon di Lyon 2021. In quai grau era il Parlament in altro meini.
6: In maggiorità del Cusei era l'ueba del meini. Atschne mein, du essens ose metter de la wachwels raps per la scola, per we lu im Prinzip schon präfinanziau quelle Summe. Also lo ma wie lu effektiv eben per priorisar choi Projekt a choi importanz.
1: Fatsch ei, kil Cusel Kommunal a decidiu. Il glatsch artificiale mustee vegn bo sanaus.
7: Puls del Grigion.

0: Quai ei RTR, incordati la Sisa Masa, musicantes e musicants della società de Mustè Pinai per lur con lur favorites, che organei anche Pinada per Calà, vom d'Anton Bus senza regurdar de buamblidà quella fin d'emma de fa honor a vossa mamma.
1: Mia mamma è la meldra perché c'è ed è clapotto tutto il sostegno da poter perdere la tutta la murcia da poter perdere la e sempre mangia la meldra perché c'è un quece c'è un altro grazie ad ella.
0: Messadi de Palgaina che va profond da propos messadis RTR ha lanciato in concorrenza nu che dat per X in mumma X nu in Valencia Schengen in canaster con de tutte sorts products tot quai che vus stuais fas vus leise participa e si no se pan web ad implinio in carta digitale con bals plaids gevis che vignan de cor pigi della mumma. De tot quale cartas digitales decidano la sort, la mumma fortunata. Pia prendi mumenet pada mes in rtr.ch scrivi in de quale cartas digitales. Quai esius definitiv da mia vart, che organi anche ei neven. Figia in balla, come daivla, fin demma, ciao ciao, bugentocan, la prossima.

0: Ver l'instrumentala.
1: Benveni per l'emissione l'instrumentala. Oggi con la Società de Musica Mustè. Io sono la Sonia Dorschai, la Presidente. Vusa scheiss le grass in invariant program con i giavischs musicals da nostras commembras e nostras commembras. Sco in prem toc udis Celebrity de Mario Bürki. Bien divertiment.

Allora, caro Miguel, e io sono selezionato per la canzone Il Toc The Imperial March, che è una canzone conoscente che ha la melodia conoscente di Star Wars. E da ciò che sono selezionato per oggi, è per vedere che i musici che il nostro gruppo sono d'antan era interessante causa conoscente, e quella a me era il sentimento che il nostro gruppo è in crescita.

Musicas dati dapertut in Svizra. Aschia ha io durant mesons de scolaziuns e practicums sunau cun differentes formaziuns. Mincia musica a sias acnedats. Le Corps de Musique d'Elite de Ginevra, per exempel, ha inciet mincia concert cun Confection for Brass. Io se legal du di quei toc.

Buonasera, mio nome è Rosang Andriu, io sono al PAS, ne vendo un B-PAS, ad in de mes tocs preferì che ho suonau zu cudu qualsonze è stau Stahlhimmel, con sompre vede intro dels bassists, che insau dolau bain, dai bide su.

Miu num ei Olinda Hosank. Da Pillon 2018 ei Lucas Quinter insieme con mei la percussion della Società de Musica Mustè. Nus doin insieme si la pauca, si la cinella de pai, triangles, cellins, tamburin, ni fagion schliock in effect musical a quei adina comunabla mein. Nies gevisch musical ei il toc de Lion King Can You Feel the Love Tonight? In quei toc avei nus daus il cellins, il tamburin, a giumbraus la cinella de poi. Il contegn alla montada da quei film ei per nus omis dus fece important, num nada mai in sto Simba surmontà sa setz per inflare gli agen plats en sia vita. Bien divertiment!

Jeu giavischel al 6 Lütte marsch, per quei che jeu sco buebe turicesa, carschide si a Songhai, ai adina stiau prender part al 6 Lütte, per quei che mio bab era la weggezumpft, e lau ai jeu kontakt, l'empremera con musica de Sturs, e ai schon detsch de buebe in quarta classe, che jeu zunine gal Susafon, Susafon ai si bovenu, aber immerhin Bariton.

Quei fos stau cu nos giavis en grazia al fetg per te la fin di anna da Cioncoismas a venus concert a Mustè. Nos vess un gran plascher da se vese. Perché nos va in Vina von far bials concerts en Curinus a un in dirigenta ni in dirigent. Osa giavis il Vina von bia divertiment cun RTR ed ina biala sera a vus tots.

0: Il di dal RTL.
1: Hot con Ursinca dice. La di Grendils glacés continuescia permanentemente. La situazione da partenza avon questa stat è bu propi buna. Il glace è protegius mains cauter zons. Las mesurazions di avril e maggio musau chi da dradun in quart pi pauc neifs ils glacés che per ordinari. Sin singuls glacés, co per exempel perse, murtelle e l'engedina, segge la cozza da neiva scisa tilla sco un mai. Co mussen las datas da glamos, la reit da mesurazion dils glacés in Svizzera. Con in tal deficit da neif, segge il glac e buplia si protegius dil sulegl, ai giunum. Il Spital Regional Surselva ha ben puspescrit cifras cocnas Lion Vargau, denton mains cocnas che spiciau. Sco quei che il Spital comunicescia, resta sottostriche un minus da 1 milion francs, pia pipauc che Lion Avon con in minus da 3 milions francs. La Svisnonca Sportadras ha nestu il contribui pipauc, quella gaisi bia ben 1 milion francs, en stal di svarga 4 milions sco Lion 2023. Ils responsables avverteschen denton e chi seggi in a situazione unica, chi insagi saveu profitat entradas pi altas tras effects da tariffas. Asci resta la situazione finanziale difficile e per via di investizions necessarias, scriva il Spital. Shops online per comprar biglietts lavuren savens da moda manipulativa. Quei constatescia la protezion da consument svizzera. Tenor in recerca manipulescien dus tirs de las facentas a counterfeitschen per parcizun al dret svizzer. Praktikas manipulativas sco squitch de temps artificial nie formulars online cagen savens già activau line lauter crocin a schegel consument acceptia denter auter assicuranzas nie donaziuns scialige bu il formular cun gronda attenzion. Diever da talas praktikas fecene instituzions en conoscentes sco il Alpamare, il Circus Knie, il Zoo a Turic, il KKL a Luzerna nie il Moon and Stars Festival a Locarno. Se la Svizzera aves votau la fin d'avril, lu fost la legge del survetsch civil nid acceptada cun 52% e 40% na. Dall'iniziativa negina Svizzera da 10 milions, esi è un pistrec cun impari da 46% a 46% na. Quei tenor la prima ricerca dell'Institut GFS Berna in vista las votazions dils 14 da cercle dur. Domandau a GFS radun genif milio 100 personas duron duas jamas, la quota de sbagli è ter plus minus 2,8 punts procentuals. Si lunci ils temas per oz vendergis, jau giovis leun in abiala sirada.
0: La saira ter RTL. Concentro verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

La luna da Men Rauch. La luna salva sur il monte fa ses gir in quai da pasch. Lüschainte candite ses front, purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di giura cun ingiun.

schiavaja in andret. Questa qua non sono stat salda, el reclama quai c'el po. Se tu vuoi salvare la patria, va a stare molto a pugno. Jontas passa una buon'ora, un bel dì è stato befreist.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cu nos cors piteschen, de mur, ni da dentiert, bufac e lus clareschen.